0: Sono le 2:04.
1: Gamma Radio Golden Hits.
2: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su
4: Michael Jackson.
5: Se il pop ha un re, questo re è Michael Jackson. L'eterno Peter Pan del pentagramma è nato il 29 agosto 1958 a Gary, nell'Indiana. Incoraggiato dal padre, che suona la chitarra in una piccola band R&B, sia Michael che i suoi fratelli si avvicinano alla musica fin da piccoli. È proprio Joseph Jackson, il papà di Michael, a intuire per primo il talento dei figli e a spingerli a formare un gruppo, i Jackson 5. Un'intuizione che si rivelerà fortunatissima. Assoldati dalla Motown, i fratelli Jackson realizzano ben 15 album di successo in soli 7 anni. Pur essendo ancora nei Jackson 5 nel 1972, Michael Jackson debutta come solista pubblicando Got to Be There, il primo dei suoi 4 album per la Motown. 6 anni dopo, il giovane artista lascia definitivamente i Jackson 5 e prosegue da solo. È il 1978, lo stesso anno in cui il giovane Jackson duetta nella colonna sonora del film The Wiz con Diana Ross. A cambiare il suo destino alla fine degli anni 70 è la scelta di realizzare album assieme al celebre produttore Quincy Jones. La coppia, sotto l'egida dell'etichetta Epic, si mette subito al lavoro e nel 1979 Jacko registra Off the Wall, disco che raggiunge la vetta delle classifiche in tutto il mondo.

Dopo il formidabile successo di Off the Wall, Michael Jackson è ormai una delle star mondiali più amate e tutto è pronto per il più grande exploit discografico di tutti i tempi, l'album Thriller. Raccolta di inediti che esce il 1 dicembre 1982 e resta in cima alle classifiche per 37 settimane, entrando nel Guinness dei primati come l'album più venduto nella storia della musica, con 109 milioni di copie all'attivo dall'anno della sua pubblicazione al 2007, anno in cui viene messa in vendita l'edizione speciale per il 25esimo anniversario dall'uscita. Da Thriller sono stati estratti 7 fortunatissimi singoli, tra i quali Billie Jean, Beat It e naturalmente la title track. A incrementare il successo delle nuove canzoni ci sono i video davvero fantastici. Thriller, in particolare, è un vero e proprio minifilm, diretto dal geniale John Landis e impreziosito da coreografie che anche a distanza di decenni restano ineguagliate. Jaco, in questo periodo, si esibisce in un passo che entra di diritto nella storia della danza moderna, il Moonwalk. Celebre camminata all'indietro utilizzata dal vivo e su video sulle note di Billie Jean. Nel 1984, Thriller, che originariamente si sarebbe dovuto intitolare Give Me Starlight, riceve 12 nomination ai Grammy Awards e ne vince 8. Un vero record per un solo album.

Nel 1984, nonostante sia ormai una superstar, Michael Jackson torna a esibirsi con i fratelli nel Victory Tour, evento che lancia nel firmamento pop anche le sorelle Janet e LaToya. Nel frattempo, Jacko si trasferisce nel grandioso Ranch Neverland, una villa smisurata che il cantante si fa costruire in California. In questo periodo Jackson inizia a sottoporsi a una serie infinita di interventi di chirurgia plastica e attorno a lui si diffondono strane leggende metropolitane, come quella secondo la quale dormirebbe in una camera iperbarica. Nel 1985, insieme a Lionel Richie, promuove il progetto We Are the World a favore dei bambini africani. E il successo è immediato. Partecipano all'iniziativa tutti i più celebri VIP della musica mondiale: Bob Dylan, Paul McCartney, Bruce Springsteen, Tina Turner, Ray Charles, Billy Joel.

Due anni di attesa e nel 1987 esce il seguito di Thriller, l'album Bad, che assicura a Michael Jackson l'ennesima lunga permanenza ai primi posti delle classifiche dei 5 continenti. Stessa sorte che tocca a Dangerous, del 1991. Il 26 maggio 1994, Michael Jackson sposa Lisa Mary Presley, la figlia del re del rock and roll. Due anni dopo, quando i due divorzieranno, Michael convolerà a nozze con la sua infermiera, che gli darà il primo figlio nel febbraio 1997. Nel giugno 1995 esce History, doppio album suddiviso tra Greatest Hit e brani inediti, tra cui il singolo Scream, in duetto con la sorella Janet. Ancora due anni e Michael Jackson torna a pubblicare altre canzoni destinate a emozionare i suoi milioni di fan sparsi nel mondo. Blood on the Dance Floor. Il 2001 è un anno fondamentale per Michael Jackson. Nel mese di marzo viene inserito nella Rock and Roll Hall of Fame e a settembre il New York City's Madison Square Garden ospita un mega concerto organizzato per i 30 anni di carriera. Fra gli ospiti che cantano in suo onore, star come Whitney Houston, Britney Spears e Liza Minnelli. All'indomani della tragedia delle Twin Towers, Michael Jackson scrive una canzone dedicata alle vittime. Con 40 star, tra cui Celine Dion, Mariah Carey e Santana, registra il brano What More Can I Give? Sempre nell'ottobre 2001 viene pubblicato Invincible, che contiene il singolo You Rock My World, nella cui versione video c'è perfino un prezioso cameo di Marlon Brando. Due anni dopo, nel novembre del 2003, esce la raccolta di successi Number Ones. Proprio mentre inizia la campagna pubblicitaria per il Greatest Hit, si diffonde anche la notizia che Michael Jackson dovrà essere arrestato per accuse plurime di molestie a bambini. Il processo si conclude il 14 giugno 2005. La giuria del Tribunale di Santa Maria lo dichiara non colpevole per tutte e 10 i capi di accusa a suo carico. Michael Jackson muore improvvisamente a soli 50 anni, il 25 giugno 2009.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Gamma Radio. Quando la sintonizzi, è sempre un successo.

0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars, la storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Carlos Santana.
3: Carlos Augusto Alves Santana, nato il 20 luglio 1947 ad Autlan de Navarro da un suonatore mariachi, fin da bambino riesce a volare sul pentagramma. Il primo strumento che il piccolo Carlos suona per accompagnare le esibizioni di suo padre è un violino. Violino che, pochi anni dopo, lascerà il posto alla chitarra, più facile da portare in giro e più adatta all'esecuzione del repertorio popolare per il quale viene ingaggiato. I primi concerti da solo, a Tijuana sul confine messicano, li tiene poco più che adolescente, davanti agli ubriaconi che frequentano le bettole e gli infimi club del confine. Un'esperienza dura, che però gli tornerà utile negli anni 60, quando, trasferitosi a San Francisco con la famiglia, riuscirà a farsi subito un nome nel circuito dei locali più importanti della città. Per la Santana Blues Band, il gruppo fondato alla fine del 1966, con il chitarrista Tom Frazier, il percussionista Mike Carabello, il batterista Rod Harper, il bassista Gus Rodriguez e l'organista Greg Rowley, è facile richiamare pubblico alle proprie esibizioni e anche ottenere il primo contratto discografico. Nel 1969, per l'etichetta Columbia Records, esce Santana, esordio che fa conoscere il nome di Santana e del suo gruppo in tutti gli Stati Uniti.

Diventato ormai una star, nel 1969 Carlos Santana entra di diritto nella rosa degli ospiti del mitico festival di Woodstock. Qui, davanti a mezzo milione di persone, impone la sua miscela di note roventi e di ritmi sudamericani che dà vita al cosiddetto movimento del rock latino. Nella musica di Santana c'è sempre stata una forte componente mistica e religiosa, che diventa evidente in Abraxas del 1970. Un album che, trainato da brani come Black Magic Woman, Oye Como Va e Samba Pa' Ti, si piazza al numero uno della classifica americana per 5 settimane di seguito. L'anno dopo, nel 1971, il chitarrista messicano è di nuovo ai vertici della classifica americana con Santana 3, disco che resta al numero uno nella classifica degli album più venduti in USA per un mese e mezzo. È in questo periodo che il musicista si prende una vacanza dalla sua blues band per incidere un disco dal vivo col batterista jazz Buddy Miles, una delle tante fenomenali collaborazioni che il chitarrista realizzerà nel corso della sua carriera. Il jazz si affaccerà anche nel successivo album intitolato Caravanserai del 1972. Nello stesso anno, Santana conosce Deborah King, figlia del musicista blues Saunders King, che diventa sua moglie.

Carlos Santana ha un compagno di fede, il chitarrista John McLaughlin, con il quale condivide lo stesso guru, Sri Chinmoy, e con cui realizza un album ispirato a tematiche religiose, Love, Devotion and Surrender. È in questo periodo che assume il nome spirituale di Divadip, ovvero Lanterna ed Occhio di Dio, e decide, assieme alla Santana Blues Band, di abbandonare il jazz e la fusion. Con Amigos, del 1976, il chitarrista torna alle atmosfere latine degli esordi. È una scelta felice. Tra i nuovi pezzi non solo compaiono le straordinarie Dance Sister Dance e Let It Shine, ma è compresa anche la strumentale Europa, che riporta il gruppo ai primi posti in classifica. Nel 1977, sulla scia del successo di Europa, Santana e il suo gruppo pubblicano il doppio album Moonflower, che è in gran parte registrato dal vivo. Moonflower rappresenta in qualche modo l'apice della prima parte della carriera di Divadip, che negli anni 80 e 90 godrà sì di un grande seguito, ma non riuscirà a bissare i clamorosi record discografici già stabiliti. Gli album solisti, i CD realizzati con la band come Winning del 1981 o Freedom del 1986, vengono accolti in maniera tiepida dal grande pubblico. In poche parole, Santana è confinato ai margini delle classifiche, tranne che per poche eccezioni, come la colonna sonora del film La Bamba del 1986, il live del 25ennale di Woodstock e la pubblicazione del remaster di Live at the Fillmore 68. A incoronarlo nuovamente re delle charts e farlo conoscere alle generazioni più giovani, ci pensa Supernatural, album nel quale compare anche Maria Maria, canzone incisa con il duo R&B The Product GMB.

Supernatural, disco in cui Santana fonde rock, funky e hip hop, collaborano star della musica americana come Bobby Martin, Eric Clapton, Lauryn Hill,

Wyclef Jean, Dave Matthews ed Eagle Eye Cherry. Oltre a Maria Maria, dal disco vengono estratti anche i singoli Smooth, cantata da Rob Thomas dei Matchbox 20, e Corazón Espinado, con Immaná. Il ritorno del musicista di origine messicana è trionfale. Supernatural vende oltre 25 milioni di copie e si accaparra ben 9 Grammy Award. Negli anni 2000, l'artista continua a sfornare dischi capolavoro come Divine Light del 2001 e Shaman del 2003. Anche in questo inizio millennio sono molte le collaborazioni importanti. Santana lavora con Michael Jackson nella stesura del brano Whatever Happens e registra in studio con i P.O.D. Angelique Kidjo e Chad Kroeger. Shakira e Tina Turner, inoltre, collaborano a Ultimate Santana, l'antologia che esce nel 2009. Anche nel terzo millennio, Santana continua a essere prolifico oltre che geniale. Al suo attivo, oltre alla raccolta dei più grandi della sei corde Guitar Heaven, The Greatest Guitar Classics of All Time del 2010, ci sono Shaman del 2002, All That I Am del 2005, Shapeshifter del 2012, Corazón del 2014 e Santana 4 del 2016. Nel 2010, il musicista di origine messicana è stato protagonista anche delle cronache rosa. Durante un concerto a Chicago, dopo aver suonato Corazón Espinado, ha pubblicamente chiesto alla sua batterista Cindy Blackman di sposarlo. Il sì è stato accompagnato dall'ovazione del pubblico.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Chic. Mentre il mondo del rock è scosso dal fenomeno del punk, in America la disco diventa un business smisurato. Quella che fino a pochi anni prima era musica da ritrovi poco conosciuti al di fuori delle notti insonni di New York, nel 1977 è diventata un genere sonoro che muove miliardi di dollari. Al cinema si fa la fila per vedere La febbre del sabato sera con John Travolta, alias Tony Manero, e nelle charts spopolano star come Donna Summer e Gloria Gaynor e gruppi come gli Chic. Band fondata dal chitarrista Nile Rodgers e dal bassista Bernard Edwards. A completare il gruppo, l'ex batterista delle La Belle, Tony Thompson, e due cantanti, Norma Jean Wright, che più tardi verrà sostituita da Lucy Martin, e Alpha Anderson. Il primo disco, intitolato Chic come l'ensemble, esce proprio nel 1977. Tra le canzoni registrate agli Electric Lady Studios di New York City, anche il fortunato 45 giri Dance, Dance, Dance.

Dance Dance Dance e gli altri brani del primo album omonimo degli Chic portano Nile Rodgers e soci nella top 30 della classifica degli album più venduti in America. Un ottimo inizio che prelude allo sconfinato successo del successivo LP, Se Chic. A far esplodere il fenomeno Chic è il brano Le Freak. Appena uscito, il disco, che sul lato B ha inciso il brano Sour Fair, balza subito al numero 1 della Billboard Top 100 e nel giro di poche settimane vende la bellezza di 6 milioni di copie solo negli Stati Uniti. Un record per la Atlantic Warner Music, l'etichetta che lo ha pubblicato, che verrà battuto solo nel 1990 da Vogue di Madonna. In America, come nei Paesi Bassi, in Norvegia, come in Italia, gli Chic fanno ballare tutti. Niente male per una canzone nata durante una jam session nell'appartamento di Edwards, al ritorno da una serata al Club Studio 54, dove il bassista aveva incontrato Grace Jones.

Con le Freak sono in molti a pensare che gli Chic abbiano raggiunto il top della loro carriera, ma così non è. A solo un anno da As Chic esce Risqué, terzo album del gruppo newyorkese che contiene brani divenuti un simbolo dell'era disco come Good Times, pezzo che verrà campionato centinaia di volte e diventerà fonte di ispirazione per brani come Adventures on the Wheels of Steel di Grandmaster Flash, Rapper's Delight della Sugar Hill Gang e perfino per Another One Bites the Dust dei Queen o Rapture dei Blondie. Gli Chic, pur avendo solo tre album alle spalle, sono ormai un punto di riferimento nella grande mela. E sempre nel 1978, i fondatori della band, Nile Rodgers e Bernard Edwards, decidono di produrre anche altri ensemble. La loro firma compare su successi come We Are Family delle Sister Sledge, Spacer di Sheila and B. Devotion e Upside Down di Diana Ross.

Con l'avvento degli anni Ottanta, gli chic conoscono un rapido declino e album come Real People, Take It Off o Tongue in Cheek non lasciano alcuna traccia o quasi. Per 9 anni l'ensemble resta inattivo, finché nel 1992, dopo essersi incontrati a una festa, Rogers e Edwards decidono di tornare insieme con una nuova line-up. La reunion, brevissima, porta alla pubblicazione di un unico album, Chicism. Sarà il solo Rogers nel 1996 a riesumare il nome per incidere un album, Chic Freak and More Treats, nel quale reinterpreta i grandi successi del gruppo e alcuni brani prodotti o composti per altri, come Let's Dance di David Bowie o Do the Dance, che viene ricantata da Simon Le Bon. Nello stesso anno Rogers incide anche il disco dal vivo Live at Budokan, che vede la partecipazione di guest star come Slash dei Guns N' Roses. Un altro live degli Chic, versione Rogers solo, esce nel 2006 e viene registrato ad Amsterdam. Anche in questo caso non mancano pezzi storici come Everybody Dance.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Lenny Kravitz, figlio del produttore discografico Cy Kravitz e di Roxy Rocker. Attrice diventata famosa per il telefilm Jefferson, Lenny Kravitz fin da piccolo si dedica allo studio di chitarra, basso, batteria e pianoforte e canta per il California Boys Choir e la Metropolitan Opera. Il debutto discografico con lo pseudonimo di Romeo Blue avviene nel 1983. All'epoca il giovane polistrumentista newyorkese si ispira ai grandi del jazz, oltre che a Prince. In cerca della propria identità artistica, alla fine degli anni Ottanta lascia la California dove è cresciuto per tornare nella natia Grande Mela. Qui, nel 1987, sposa Lisa Bonet, un interprete del Crosby Show, e nel 1988 firma un contratto discografico con la Virgin. Il debut album Let Love Rule esce nel 1989 e grazie a singoli come I Built This Garden For Us ottiene un buon successo.

A un anno dal suo debutto, Lenny Kravitz intreccia con Madonna una relazione che la porta a comporre per lei il brano Justify My Love, ma anche al divorzio da Lisa Bonet. È proprio alla fine del suo matrimonio che nel 1991 dedica il nuovo CD Mama Said. Tra le tracce dell'album It Ain't Over Till It's Over, Always on the Run, al quale collabora anche il chitarrista dei Guns N' Roses Slash, e All I Ever Wanted, scritta con Sean Lennon. Solo 2 anni di lavoro e il musicista americano è pronto a conquistare il mondo scrivendo una delle pagine più eccitanti del rock moderno. Il CD Are You Gonna Go My Way, che oltre alla title track contiene anche pezzi come Believe, Is There Any Love in Your Heart e Black Girl. Grazie a questo suo terzo formato lungo, Kravitz vince un Brit Award come miglior artista maschile, mentre il video di Are You Gonna Go My Way, diretto da Mark Romanek, viene premiato agli MTV Video Music Awards.

Invitato a tributare omaggio ai Kiss, Kravitz nel 1995 reinterpreta Juice. Nello stesso anno pubblica il suo nuovo album, Circus, che entra nella top 10 americana, trainato da Rock and Roll is Dead e Can Get You Off of My Mind. Deciso ad allargare i propri orizzonti musicali, nel 1998 il musicista realizza Five, raccolta di inediti in cui sperimenta sonorità elettroniche. Fly Away, If You Can Say No e I Belong to You, i pezzi del disco, fanno vincere al suo autore 2 Grammy Awards. Impegnato a promuovere dal vivo le sue canzoni in tutto il mondo, Lenny nel 2000 pubblica il suo primo Greatest Hits, contenente anche l'inedita Again, a cui viene attribuito un Grammy come al successivo singolo Dig It, tratto dal nuovo album Lenny del 2001. Nei primi anni del terzo millennio, il musicista realizza numerose collaborazioni, tra cui quelle con Jay-Z per i brani Guns N' Roses e Storm, o con Michael Jackson per Another Day, o i Nerd nell'album Fly or Die. Baptism è il titolo del 7° album che esce nel 2004 e che comprende hit come Where Are We Running e California.

All'indomani dell'uscita di Baptism, Lenny Kravitz è di nuovo impegnato in una tournée mondiale che lo porta a suonare anche in Italia. A causa dei tanti live, per avere il nuovo album bisogna attendere il 2008 e l'uscita di Is It Time for a Love Revolution? La raccolta di inediti, che contiene anche I'll Be Waiting, viene realizzata per il mercato giapponese con tre bonus track: il reggae Uncharted Terrain, il blues style Zeb Confused e Tu M'Apri Le Cœur, monologo dedicato al regista Luc Perissinotti. Amato da critica e pubblico, il nuovo lavoro di Kravitz arriva tra i primi 5 dischi della classifica americana, vendendo oltre 1 milione di copie nel mondo. Di nuovo 3 anni di pause e di concerti, e nel 2011 esce Black and White America. Le nuove canzoni, una delle quali è la celebre Push, vengono stampate anche su doppio vinile e in formato DVD.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Sono le 3.
2: Gamma Radio. Golden Hits.
0: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su
4: Genesis.
5: I Genesis si formano a Godalming, cittadina nei pressi di Londra, alla Charterhouse School, prestigioso college frequentato da figli della buona borghesia britannica. A dare vita al celebre gruppo sono il tastierista Tony Banks, il cantante e percussionista Peter Gabriel, i chitarristi Anthony Phillips e Mike Rutherford e il batterista Chris Stewart. Giovani musicisti che provengono dalle band studentesche Anon e Garden Wall. Grazie a un ex studente della Charterhouse School, Jonathan King, il gruppo ottiene il suo primo contratto discografico e il 7 marzo 1969 esce per la Decca l'album From Genesis to Revelation, LP che contiene brani come The Silent Run e Where the Sour Turns to Sweet. Nonostante il 33 giri ottenga solo un'accoglienza tiepida e Gabriel e soci siano molto scoraggiati, King li convince a insistere nella carriera musicale e li presenta al produttore Tony Stratton Smith. Con l'apporto di John Mayhew, che sostituisce Silver alla batteria, nel 1970 i Genesis incidono Trespass, raccolta di inediti che segna la felice svolta verso il progressive rock. Nel disco compaiono classici come The Knife e Stagnation. Il successo che non arriva, i concerti davanti a platee deserte, fanno sì che Phillips abbandoni la band sostituito da Phil Collins. Pochi mesi e attraverso un annuncio sulla famosa rivista Melody Maker arriva anche il chitarrista Steve Hackett. È nata la formazione più amata dei Genesis.

Nel gennaio 1971 i Genesis hanno la loro grande occasione. Il produttore della Carisma, Stretton Smith, organizza un tour europeo per lanciare i suoi artisti nel vecchio continente e Gabriel e soci partono come supporter a band stellari come i Van der Graaf Generator e i Lindisfarne. Durante la tournée, sera dopo sera, la situazione si ribalta e i Genesis diventano la stella del festival, soprattutto grazie alla teatralità esplosiva di Gabriel. Nel novembre del 1971 esce Nursery Crime, l'LP che dà alla band notorietà mondiale grazie a brani come The Musical Box. All'uscita di Nursery Crime segue un fortunatissimo tour in cui Gabriel si trucca e si veste nei modi più bizzarri. Durante il concerto a Dublino, il cantante arriva a indossare nel finale un abito rosso della moglie Jill, coprendosi il capo con un'enorme testa di volpe. Di nuovo in studio nel 1972, i Genesis incidono Foxtrot, che contiene pietre miliari come la suite Supper's Ready. L'anno dopo la band pubblica il suo primo album dal vivo, Genesis Live. È proprio sul palco che il gruppo non conosce rivali, al punto che nel giro di pochi anni, grazie anche a singoli di successo come Many Too Many, Phil Collins e soci affronteranno un tour mondiale che li porterà a radunare centinaia di migliaia di persone in festival come Newport e a trionfare anche in Giappone.

Il 12 ottobre del 1973 i Genesis pubblicano Selling England by the Pound, album ispirato a Il Signore degli Anelli di Tolkien. Ancora un anno ed esce anche il doppio LP The Lamb Lies Down on Broadway, album ambizioso a cui segue un tour di ben 102 concerti. Dopo il tour mondiale, Peter Gabriel abbandona il gruppo per intraprendere la carriera solista e viene sostituito alla voce da Phil Collins. I Genesis nella versione quartetto pubblicano A Trick of the Tail del 1976, Wind and Wuthering del 1977 e il doppio live Seconds Out, registrato a Parigi nel 1977. Nel 1977 anche Hackett decide di lasciare i Genesis, che nella formazione a tre nel 1978 registrano And Then There Were Three e poi rimasero in tre, verso tratto dalla filastrocca Dieci Piccoli Indiani. Un album che segna una svolta decisamente pop, testimoniata da singoli di grande successo come Follow You, Follow Me.

Duke del 1980 delude molto il pubblico dei Genesis, che l'anno successivo cercano di recuperare terreno cambiando di nuovo orizzonti musicali e pubblicando l'album Abacab, album che con le sue sonorità disco conquista solo gli ammiratori più giovani. Dopo il terzo album live, Three Sides Live del 1982, viene pubblicato in versione singolo Paper Late, brano registrato con gli Earth, Wind & Fire durante le sessioni di Abacab. Nel 1983 la band pubblica Genesis, album che prelude a una pausa di 3 anni, durante la quale i membri del gruppo curano i propri progetti paralleli. Nel 1986 il gruppo torna prepotentemente in classifica con Invisible Touch, che viene seguito da un grandioso tour mondiale. Dopo una nuova pausa di riflessione lunga circa 5 anni, nel 1991 esce We Can Dance, album dove le sonorità dance lasciano spazio al pop elegante di No Son of Mine, Driving the Last Spike, Jesus He Knows Me e Fading Lights, brani che fanno vendere al trio oltre 10 milioni di copie. All'indomani del quarto album live, The Way We Walk, del 1993, anche Phil Collins lascia i Genesis. Banks, Collins e Rutherford tornano insieme nel novembre 2006 per il Turn It On Again Tour, tournée che il 14 luglio 2007 toccherà anche il Circo Massimo di Roma, dove si radunano circa 500.000 persone. Durante la serata Collins e soci spaziano nel loro repertorio suonando brani amati come Follow You Follow Me, Mama, Ripples, The Carpet Crawlers e anche Tonight Tonight Tonight. Il 15 marzo 2010 i Genesis, nella formazione comprendente Gabriel, Banks, Collins, Hackett e Rutherford, sono stati ammessi alla Rock and Roll Hall of Fame. Nel 2014 tutti i 5 i componenti del gruppo si riuniscono per un documentario della BBC intitolato Genesis, Together and Apart.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Gamma Radio. Suoniamo solo grandi successi.

0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars, la storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Phil Collins. Rock, pop e jazz. Per la bravura di Phil Collins, la musica non ha confini. Nato il 30 gennaio 1951 a Chiswick, Inghilterra, Phil David Charles Collins si avvicina alla musica a soli 5 anni. A regalargli la prima batteria giocattolo sono gli zii. I genitori invece lo incoraggiano a debuttare nel mondo dello spettacolo, permettendogli di apparire in pista come The Artful Dodger e Oliver del 1964. Phil Collins, in questo periodo, fa perfino un'apparizione in A Hard Day's Night dei Beatles. Precoce, oltre che innamorato della musica, Phil Collins fonda la sua prima band a 12 anni. Il primo album, con i Flaming Youth, arriverà pochi anni dopo. E sarà proprio la fama acquisita fra gli addetti ai lavori a permettergli di sostenere l'audizione organizzata da Peter Gabriel e Mike Rutherford per trovare il batterista di Genesis. L'abilità alle bacchette e gran cassa e i trascorsi teatrali fanno di lui il drummer ideale per la band, nella quale sarà quasi esclusivamente batterista a partire da Nursery Crime, album edito nel 1971, fino a The Lamb Lies Down on Broadway del 1974. Nel 1974, quando Peter Gabriel decide di lasciare i Genesis, il gruppo si mette alla ricerca di un degno successore. Non trovandolo, dopo la bellezza di 400 audizioni, Phil Collins si concede una possibilità anche come cantante. Una scelta azzeccata che nel 1978 porta all'uscita di Duke, un vero successo. Phil Collins, parallelamente ai Genesis, ha sempre fatto parte del jazz group Band X e ha accarezzato a lungo anche il desiderio di progetti solistici. Progetti che il musicista inglese intraprende nel 1980 con l'album Face Value, disco che contiene lead single In the Air Tonight e brani come Behind the Lines, I Miss It Again e I'm Not Moving.

La carriera solista di Phil Collins prosegue nel 1982 con Hello, I Must Be Going, CD che prende il titolo dalla canzone dei fratelli Marx nel film Animal Crackers. Sempre nel 1982, per l'esattezza il 7 luglio, Phil Collins diventa anche batterista per una sera con i Jethro Tull. L'occasione è il concerto di Ian Anderson e soci al Princess Trust Gala di scena al Teatro Dominion di Londra. Collins suona tre canzoni e due di esse finiscono nel video ufficiale della serata. Due anni e il musicista di Chiswick firma le celebri colonne sonore di A Groovy Kind of Love per Buster e Against All Odds.

Air vince il Grammy Award 1986 e a tutt'oggi ha venduto oltre 30 milioni di copie nel mondo. Sulla scia del successo ottenuto con il suo disco, Phil Collins partecipa al mega concerto Live Aid. Nel pomeriggio canta a Londra, per poi volare a Philadelphia ed esibirsi la sera insieme ad Eric Clapton, Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones, ovvero i Led Zeppelin riuniti alla grande per l'occasione.

Nel 1986 Phil Collins pubblica con i redivivi Genesis l'album Invisible Touch, un disco contestato dallo zoccolo duro della band perché considerato troppo commerciale. Accuse che verranno rivolte anche a Weekend Dance del 1992. Per quanto riguarda la carriera solista, tra la fine degli anni 80 e la prima metà dei 90, Phil Collins è autore di album come But Seriously del 1989. Album supportato da un lunghissimo tour di 8 mesi che vede Collins toccare per la prima volta l'Italia in un concerto solista a Milano e Roma nel maggio 1990.

Due anni dopo l'uscita del nuovo disco solista Both Side of Love, Phil Collins lascia i Genesis definitivamente e l'anno seguente pubblica Dancing to the Night. L'album si rivela un clamoroso flop, ma il tour che ne segue l'uscita è un

enorme successo. E puntuale, al termine della fortunatissima tournée, nel 1988, arriva nei negozi anche il classico best of intitolato Hits. Robert Plant, Eric Clapton, Gary Brooker, Frida, Chaka Khan, John Martin, Philip Bailey, Tears for Fears, Howard Jones e Quincy Jones sono solo alcuni degli artisti con i quali Phil Collins ha suonato. E al suo attivo c'è anche la colonna sonora del film della Disney Tarzan del 1999, con il quale il batterista e cantante ha vinto il prestigioso premio Academy Award. Love Songs e compilation Old and New, una raccolta in due volumi, lo vede tornare a scalare le classifiche grazie a intramontabili come A Groovy Kind of Love e cover inaspettate come un'elegante versione di True Colors di Cyndi Lauper. Nell'estate 2007, Collins, insieme a Banks e Rutherford, decide di riformare i Genesis per un tour in Europa e in America, che culmina nel concerto gratuito al Circo Massimo di Roma davanti a oltre 500.000 di spettatori. Live, pubblicato nel DVD When in Rome del 2008.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Sting. Sting, al secolo Gordon Matthew Sumner, nasce a Wallsend, nella periferia a nord di Newcastle upon Tyne in Inghilterra il 2 ottobre 1951. Sua mamma, Audrey, è una parrucchiera ed Eric, suo padre, fa il lattaio. Le condizioni economiche della famiglia non sono floride e il piccolo Gordon, nonostante il suo amore per le sette note, non può seguire corsi di musica e impara a suonare la chitarra da autodidatta. Dopo essersi diplomato alla St. Cuthbert Roman Catholic School a Newcastle, si iscrive all'Università di Warwick a Coventry, che abbandona nel 1971 quando frequenta un corso di preparazione per insegnanti. Fare il maestro d'inglese però non fa per lui. Il suo sogno è suonare e pur di farlo si sposta in qualsiasi città dove trova un lavoro per mantenersi e un gruppo con il quale suonare jazz o rock. Dai Jazzmen di Gordon Solomon, una delle tante band con le quali suona nella prima metà degli anni 70, riceve il soprannome Sting, Pungiglione, pseudonimo nato dall'abitudine del musicista di indossare una maglia a strisce gialle e nere come le api. Mentre nel mondo scoppia il fenomeno del punk, Sting è a Londra e nel 1977 incontra il batterista americano Stuart Copeland e il chitarrista corso Henry Padovani, con i quali forma i Police. La band, che nel 1978 vede Andy Summers al posto di Padovani, diventa leggenda grazie a brani come Roxanne.

Nel 1979 Sting intraprende anche una carriera parallela come attore, debuttando nel film culto Quadrofenia. Tutto sembra andare per il meglio, ma a dispetto dei consensi che accolgono ogni lavoro dei Police, Sting e compagni nel 1983 sciolgono la band e il bassista e cantante intraprende la carriera solista. Il debutto avviene nel 1985 con The Dream of the Blue Turtles. L'album, anticipato dal singolo If You Love Somebody Set Them Free, ottiene un sensazionale successo di critica e pubblico grazie a canzoni come We'll Be Together e Be Still My Beating Heart. Un anno soltanto e il musicista di Newcastle torna a dominare le classifiche mondiali con Bring on the Night, che contiene versioni live di brani come Bring on the Night e The Dream of the Blue Turtles, suonate assieme a star del jazz come Branford Marsalis, sassofonista con il quale Sting si esibisce l'11 luglio 1987 anche nell'ambito del prestigioso festival Umbria Jazz.

A 4 anni dall'uscita del disco di debutto The Dream of the Blue Turtles, nel 1991 Sting pubblica The Soul Cages, disco che conquista tutti con pezzi come All This Time, The Soul Cages e Mad About You, canzone che viene proposta anche in versione italiana con il titolo Muoio per te assieme a Zucchero. Nel 1993 l'ex Police registra Ten Summoner's Tales, CD che lo vede in studio con Dominic Miller alla chitarra, David Sanchez alle tastiere e Vinnie Colaiuta alla batteria. Al tour che segue la pubblicazione del disco è legato un curioso aneddoto. Il 17 luglio del 1993 il questore di Catanzaro vieta un suo concerto allo stadio del capoluogo calabrese con la motivazione che la musica dell'ex Police avrebbe portato il pubblico allo scontro collettivo. I giornali di tutto il mondo parlano della vicenda e il concerto viene spostato a Cosenza. A riportare Sting ai livelli di popolarità dei Police nel 1994 è il duetto con Bryan Adams e Rod Stewart in All for Love, brano incluso nella colonna sonora del film I Tre Moschettieri.

Il 1996 per Sting è l'anno di Mercury Falling, un album che non ottiene alcun successo negli Stati Uniti a differenza del successivo Brand New Day, che nel 2000 gli vale il premio Grammy Award per il miglior album dell'anno precedente. Nel terzo millennio il cantante e bassista incide album preziosi come All This Time, vince un Golden Globe Award per la canzone Until tratta dal film Kate and Leopold del 2002, entra nella Hall of Fame dei cantautori, incide Secret Love con l'artista hip hop Mary J. Blige e la maestra di sitar Anuska Sankar e collabora con i Black Eyed Peas all'album Monkey Business. Nel 2006 pubblica insieme ad Edin Karamazov il disco per voce e liuto Songs from the Labyrinth, con musiche del famoso liutista John Dowland. Nel 2007, a 30 anni dall'uscita del singolo Roxanne, Sting, Copland e Summers riformano i Police e affrontano un leggendario tour mondiale che li porta a suonare il 2 ottobre anche allo Stadio delle Alpi di Torino. Innamorato della Toscana da molti anni, Sting vive nella tenuta Il Palagio a Ponte agli Stolli assieme alla seconda moglie Trudy.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: George Harrison.
3: Invece di casette o automobiline, il piccolo George Harrison, ultimo di quattro figli di una coppia proletaria di Liverpool, si diverte a disegnare chitarre. Di soldi in casa non ce ne sono molti, ma la madre, colpita dalla passione quasi ossessiva per le sei corde, fa un po' di sacrifici e nel 1957, da un marinaio del porto cittadino, compra una Gresh modello Duo Jet. Harrison ha già 14 anni, ma, sostenuto da un talento non comune, comincia a esercitarsi giorno e notte e nel giro di pochi mesi fonda con il fratello e alcuni amici del quartiere il gruppo dei Rebels. Un solo anno e, a scuola, avviene l'incontro che cambierà la sua vita, quello con Paul McCartney. Paul propone a John Lennon di inserire il suo nuovo amico nella loro band. All'inizio John ha delle perplessità perché lo ritiene troppo giovane, ma alla fine, grazie anche ai bicchierini di whisky che la madre irlandese di George elargisce a Lennon quando è a casa sua ad ascoltare dischi, l'accordo è fatto. I Quarrymen sono una realtà. Cosa accade dopo, ovvero la nascita dei Beatles nel 1960, è parte della storia della musica moderna. All'apice della carriera con i Fab Four, però, nel 1965 Harrison inizia a coltivare il sogno di realizzare musica diversa da quella composta con la band. Mentre i Beatles impazzano nelle classifiche di tutto il mondo, il chitarrista inglese pubblica prima la colonna sonora del film Wonderwall Music, 1968, poi il disco di musica elettronica Electronic Sound, 1969, e infine, nel 1970, il triplo All Things Must Pass, nel quale compare il classico My Sweet Lord.

My Sweet Lord di George Harrison esce all'indomani dello scioglimento dei Beatles ed è il primo singolo di un ex Fab Four a raggiungere la prima posizione dei dischi più venduti in Gran Bretagna. Il brano, che è dedicato alla divinità Hindu Krishna, è stato scritto per Billy Preston, ma Harrison, una volta chiuso con Lennon e gli altri, decide di inserirlo nel suo album triplo All Things Must Pass, che raccoglie pezzi scritti nel corso degli anni 60 e rimasti nel cassetto. Un anno ancora ed esce The Concert for Bangladesh, la testimonianza live del primo concerto benefit della storia della musica. Un super show organizzato da Harrison al Madison Square Garden di New York il 1 agosto 1971 a favore della popolazione del Bangladesh. Sul palco e nel disco, oltre a George, ci sono Ringo Starr, Eric Clapton, Billy Preston, Leon Russell, Bob Dylan e Ravi Shankar. Le vendite dell'album, una raccolta tripla, raggiungono cifre stratosferiche, ma l'ex Beatles non se ne cura più di tanto e torna a chiudersi in studio di registrazione per realizzare un nuovo LP. Living in the Material World, questo il titolo del nuovo lavoro, però esce solo nel 1973 a causa di un incidente d'auto che costringe il suo autore a una lunga convalescenza. Ad aprire l'album è Give Me Love, Give Me Peace on Earth.

Dopo il successo di Give Me Love, Give Me Peace on Earth, George Harrison compie una serie di passi falsi. In crisi con la Apple Record, fonda una propria etichetta discografica e, in fretta e furia, incide un nuovo disco e parte per un nuovo tour, nonostante una laringite che lo rende quasi afono. Pubblico e critica non apprezzano affatto questa scelta e gli attacchi sono tali che l'ex Beatle deciderà di non affrontare più alcuna tournée fino al 1992. Nel 1975, a convincerlo a incidere nuovamente un disco, è la clausola contrattuale con la Apple, che gli impone un'ultima raccolta di inediti. È così che esce Extra Texture, Read All About It, che non a caso, sulla copertina, riporta la foto di un torsolo di mela, in inglese Apple, ormai rosicchiato. Il primo singolo You ottiene buoni riscontri, ma la buona stella di George Harrison pare destinata a spegnersi del tutto, e il chitarrista di Liverpool è sempre più lontano dalla fama acquisita con McCartney e soci. Solo nel 1981, dopo la clamorosa uccisione di Lennon a New York, George Harrison torna a suscitare interesse nel grande pubblico, che tributa onori al nuovo, undicesimo disco intitolato Somewhere in England. In realtà dovranno passare ancora 6 anni prima che l'ex Beatle torni a occupare il numero uno della chart dei singoli più venduti in America. È solo nel 1987, con l'uscita di Got My Mind Set on You e dell'album Cloud 9, che Harrison ritrova alta classifica e onori.

Cloud 9 di George Harrison è un album particolare. E non solo perché sulla copertina il musicista è ritratto con la sua prima chitarra, quella Duo Jet che sua madre gli aveva comprato di seconda mano. Cloud 9 è il disco che segna il ritorno al successo dell'ex Beatle, nonché l'ultimo disco accreditato a suo nome. Nel 1988, a dispetto della ritrovata fama da solista, Harrison si dedica anima e corpo al progetto Traveling Wilburys, una serie di canzoni scritte dai fantomatici fratelli Wilburys, ovvero dallo stesso George, assieme agli amici Bob Dylan, Tom Petty, Jeff Lynne e Roy Orbison. Per superare alcuni rovesci finanziari, poi, nel 1995 Harrison accetta di tornare in studio per realizzare il progetto Anthology dei Beatles, un documentario e ben 3 doppi album. Cosa comunque che non gli impedisce di ricordare con un certo sarcasmo il periodo d'oro dei Fab Four. Gli anni che precedono la sua dipartita, avvenuta dopo una lunga malattia a Los Angeles il 29 novembre 2001, sono caratterizzati più da bassi che da alti. La cattiva salute gli impedisce di lavorare. La sua casa di produzioni musicali e cinematografiche va a rotoli e, in sovrappiù, un pazzo nel 1999 penetra nottetempo nella sua casa inglese e lo pugnala al petto più volte. A salvarlo da morte certa in quell'occasione, la seconda moglie Olivia, che colpisce l'aggressore con un attizzatoio. Dopo la sua scomparsa, le ceneri di George Harrison sono state disperse sul fiume Gange, secondo la tradizione indù. A ricordare il chitarrista di Liverpool non c'è una tomba, bensì i suoi dischi, l'ultimo dei quali, edito postumo nel 2002, è Brainwashed. L'album, rimasto incompiuto, è stato completato da Jeff Lynne e dal figlio di Harrison, Danny.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Sono le 4.
2: Gamma Radio Golden Hits.
0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su
4: Bob Dylan. Bob Dylan, al secolo Robert Allen Zimmerman, nasce a Duluth il 24 maggio 1941 e cresce a Ebbing, una città mineraria a ovest del Lago Superiore, dove i genitori Abraham e Betty fanno parte della piccola comunità ebrea della zona. Grazie alla radio conosce il blues, il country e più tardi il rock and roll e durante le sue scuole superiori forma alcune band, The Shadow Blasters e The Golden Shorts. Nel 1959 il futuro Bob Dylan scrive sulle note dell'annuario scolastico che la sua ambizione è conoscere Little Richard. Entrato all'Università di Minneapolis nel settembre del 1959, inizia a interessarsi alla musica folk e a suonare in caffè studenteschi come il 10 O'Clock Scholar, utilizzando sempre più spesso il nome d'arte di Bob Dylan. Lasciata l'università dopo un solo anno, il cantautore resta nella città del Minnesota per lavorare nel circuito dei folk club. Nel gennaio del 1961, per far visita al suo idolo musicale Woody Guthrie, che è ricoverato al New Jersey Hospital, Bob Dylan decide di trasferirsi a New York. Grazie al suo talento, il giovane Bob trova subito varie scritture nei ritrovi del Greenwich Village, dove è ospite di programmi radio e viene invitato a suonare in studio accanto a cantanti già affermati come Caroline Esther, Pochi Mesi e John Hammond. Il talent scout della Columbia Records gli offre un contratto. Il primo disco, intitolato solo Bob Dylan, esce nel 1962 e contiene cover di brani tradizionali e due inediti, Talking New York e Song to Woody. Il disco non riscuote il consenso sperato e Bob Dylan è costretto a incidere una dozzina di brani per Broadside Magazine, un'etichetta discografica di musica folk, con il nome Blind Boy Grant. Le cose prendono una piega decisamente migliore con il suo secondo album, The Freewheeling Bob Dylan, che esce nel maggio 1963 e viene eletto a manifesto sonoro del movimento di protesta giovanile americano. Tra le canzoni, un classico mondiale, come Blue in the wind.
5: How many roads must a man walk down before you call him a man?

0: Win.
1: Blowing in the Wind viene pubblicata insieme a brani come A Hard Rain's Gonna Fall, che fanno subito presa sia per la loro originalità, sia per la voce nasale e inconfondibile del cantautore. Di tutte le canzoni di The Freewheeling, vengono realizzate cover da gruppi e artisti famosi come The Byrds, Sonny and Cher, The Hollies, Peter, Paul and Mary, Manfred Mann e The Turtles. Tutti vogliono cantare le sue canzoni e la CBS, che ha pubblicato il disco, è costretta a fare una campagna pubblicitaria a favore di Dylan con lo slogan «Nessuno canta Dylan come Dylan». Nel 1963, insieme al suo alter ego Joan Baez, Bob Dylan diventa un simbolo del movimento per i diritti civili. Nella prima metà dei 60, del resto, il cantautore di Duluth pubblica il suo disco più impegnato, The Times They Are Changing, del 1963. L'anno dopo è la volta di Bringing It All Back Home, che contiene la mitica Mr. Tambourine Man. Hey!

Nella seconda metà degli anni 60, stanco del ruolo di guru della protesta, Bob Dylan cambia look e si dedica anche alla composizione di brani d'amore. Lasciato il folk degli esordi per il rock elettrificato, il musicista diventa una star mondiale grazie a dischi come Another Side of Bob Dylan del 1964, Bringing It All Back Home del 1965, Highway 61 Revisited del 1965, Blonde on Blonde del 1966, John Wesley Harding del 1967, Nashville Skyline del 1969 e Self Portrait e Gold New Morning, entrambi del 1970. Nel 1973 Bob Dylan scrive le musiche della colonna sonora del film Pat Garrett and Billy the Kid, pellicola nella quale compare anche come attore nel ruolo di Alias, un membro della banda di Billy the Kid. Il film non ottiene grandi successi, ma nella colonna sonora compare la canzone Knockin' on Heaven's Door, brano che vanta oltre 150 cover di artisti famosi e che segna in maniera indelebile la storia del rock.

Sia negli anni 70 che nei successivi anni 80, Bob Dylan conta su milioni di estimatori in tutto il mondo grazie a brani come Hurricane del 1975, il duetto con Eric Clapton, Sign Language del 1978, Shot of Love del 1981 o Everything is Broken del 1989. Nel 1985, insieme alle più grandi star USA, presta la voce al singolo We Are the World e partecipa a Live Aid, il mega benefit organizzato da Bob Geldof, accompagnato da Keith Richards e Ron Wood dei Rolling Stones. Nella seconda metà degli anni 80 affronta due fortunatissimi tour assieme a Tom Petty and the Heartbreakers e i Grateful Dead. E subito dopo dà vita al Never Ending Tour, ovvero la sua infinita tournée mondiale insieme alla sua piccola band capitanata dal chitarrista G.E. Smith. Anche negli anni 90 e nel terzo millennio, Bob Dylan regala al pubblico perle come Oh Mercy del 1989, Under the Red Sky del 1990, Time Out of Mind del 1997, Love and Theft del 2001, Modern Times del 2006 o Tempest del 2012. Nuove bellissime canzoni che dal vivo nel Never Ending Tour che Dylan affronta da decenni vengono suonate assieme a brani culto come Hurricane.

0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su Bob Marley.
2: La brezza complice delle spiagge giamaicane, il dolce sapore del rum, la luna piena. Tutto contribuisce a far innamorare il giovane ufficiale della marina inglese, Norval Sinclair Marley, e Sidella Sidney Malcolm, una nativa di Roden Hall. Il loro matrimonio, l'unione tra un bianco e un indigena, in questi anni 40 non è visto di buon occhio da nessuno. E, poco dopo il fatidico sì, Norval e Sidney si lasciano per sempre. Per fortuna degli amanti della musica, però, Sidney si scopre incinta. E 9 mesi dopo, il 6 febbraio 1945, a Nine Miles nasce Robert Bob Nesta Marley. Mamma Sidney deve trovare un nuovo lavoro. E quando il piccolo Bob ha circa 10 anni, si trasferisce a Trenchtown, un sobborgo della zona ovest di Kingston. Abitare in una città per il futuro re del reggae è come stare nel paese dei balocchi. Ovunque ci sono posti dove ascoltare i dischi di Fats Domino, Ray Charles e gli altri musicisti che lo fanno impazzire. A 16 anni Bob cerca già di incidere il suo primo disco e con l'aiuto di Jimmy Cliff, cantante 14enne che ha già acquisito una certa fama, incontra il produttore Leslie Kong, con il quale realizza i primi 2 singoli, Judge Not e One Cup of Coffee.

Nel 1964 Bob Marley fonda una band tutta sua, insieme a Peter McIntosh, alias Peter Tosh, Bunny Livingston, alias Bunny Wailer, Beverly Kelso e Constantine Dream Vision Walker. The Wailers. Per Bob Marley questo è un periodo felicissimo. Insieme agli Wailers suona in tutta la Giamaica e incide singoli di successo come Simmer Down, It Hurts to Be Alone e Rule Them Rudy. E il 10 febbraio del 1966 sposa anche la sua compagna Rita Anderson. Anche Rita, con il cugino Dream, entrerà nella band. Mentre gli Wailers si fanno un nome anche fuori dai confini giamaicani, Bob e Rita Marley hanno due figli, Sedella e David detto Ziggy. Nel 1970, con l'arrivo negli Wailers di Aston Family Man Barrett al basso e suo fratello Carlton alla batteria, il principe dei Rasta incide Run for Cover, un brano che ha immediato successo e permette a Marley di andare da Chris Blackwell della Island Records alla ricerca di un contratto discografico. Per incidere Catch a Fire, la Island paga agli Wailers 8.000 pounds di anticipo. Approdati in uno studio di registrazione professionale assai diverso da quelli rudimentali che li avevano accolti in Giamaica, Bob e gli Wailers creano capolavori. Dopo Catch a Fire, sempre nel 1973, esce Burning, una raccolta che comprende anche Get Up Stand Up e I Shot the Sheriff, e il classico No Woman No Cry.

Nell'estate del 1975, durante una fortunata tournée in Europa, al Ballroom Lyceum di Londra, viene registrato un album fondamentale per la storia del reggae, Live, memorabile disco dal vivo. Dopo l'Europa, anche l'America è pronta a sottomettersi alla reggae mania. Nel 1976, la rivista Rolling Stone proclama band dell'anno Bob Marley and the Wailers e l'album Rastaman Vibration devasta le classifiche americane. Il grande Bob, però, non piace a tutti e il 3 dicembre del 1976, sei uomini armati sparano a lui, a sua moglie Rita, al manager degli Wailers Don Taylor e a Don Kinsey, fortunatamente senza ferirli in modo grave. Qualcuno non vuole che Marley e i suoi partecipino al Festival Smile Jamaica di Kingston, che si tiene due giorni dopo, a causa dei contenuti politici presenti nelle sue canzoni. Dei semplici proiettili, però, non riescono a fermare il fenomeno Marley. L'uscita di Exodus nel 1977 lo consacrerà a star mondiale e l'anno dopo Kaya arriva al quarto posto della classifica inglese degli album più venduti nella stessa settimana della pubblicazione. Sempre nel 1978, Bob Marley produce anche un long play pregno di significati politici, Survival, contenente canzoni come Zimbabwe, Africa Unite, Wake Up and Live. Pezzi che, assieme alla title track, cantano delle sofferenze dei popoli africani. La lotta contro la schiavitù dei popoli è uno dei temi presenti anche in Uprising del 1980, che segna la consacrazione mondiale del cantautore Rasta, ma anche l'epilogo della sua discografia. Tra le canzoni dell'album, l'incantevole Redemption Song e Could You Be Loved, che scala le classifiche di tutto il mondo fino al vertice.

Dopo aver concluso una trionfale tournée estiva in Europa, che lo porta a suonare anche in Italia il 27 giugno 1980, davanti a 100.000 spettatori radunati allo Stadio Meazza di Milano, Bob Marley torna negli USA per una nuova serie di concerti che si interrompe il 23 settembre 1980 allo Stanley Theatre a Pittsburgh. Ormai gravemente ammalato, viene ricoverato presso il Cedar of Lebanon Hospital, dove muore la mattina dell'11 maggio 1981. Le ultime parole di Marley sono rivolte al figlio Ziggy. «Money can't buy life. Con i soldi non si compra la vita». Nonostante la sua scomparsa sia avvenuta decine di anni fa, Bob Marley è ancora oggi un simbolo del sud del mondo e le sue canzoni sono un inno all'indipendenza e alla libertà. Negli anni, molti sono stati indicati come eredi del suo grande talento, ma nessuno potrà mai prendere il suo posto e la sua stella oggi è più brillante che mai. Oh!

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Backstreet Boys.
3: Un fenomeno che ha cambiato l'hip hop. Questo sono i Backstreet Boys. Kevin Scott Richardson e Brian Littrell sono cugini e vengono da Lexington, nel Kentucky. Tutte e due sognano un futuro da star e intanto cantano nel coro della chiesa. Qualche anno dopo, nel 1993, a Orlando, in Florida, altri tre giovani artisti che si incontrano sempre alle sessioni di prova di spot TV decidono di fare una band. Sono AJ McLean, un ragazzo che lavora come modello fin dalla più tenera età e che ha già fatto la parte di Pisolo per Disney Channel, Howie Doroth e Nick Carter, un attore e cantante che fin da bambino fa la comparsa e ha partecipato a film come Elektra e Edward Mani di Forbice. Quando Kevin lascia Lexington per Orlando in cerca di fortuna, finisce per fare l'animatore a Disney World nei panni della tartaruga ninja e di Aladdin. Il destino però vuole giocare le sue carte. Kevin incontra il trio, chiama a Orlando anche il cugino Brian e tutti insieme formano prima i Backstreet Market e poi i Backstreet Boys. È il 1900.

i Backstreet Boys hanno successo fin dal loro debutto discografico. Nel 1995, con il loro primo singolo, We've Got It Going On, conquistano l'Europa. Il loro successo si rafforza nel 1996 con I'll Never Break Your Heart, Get Down e Quit Playing Game With My Heart, quarto singolo estratto e canzone accompagnata dal sexy video che vede i ragazzi cantare sotto la pioggia. Nell'agosto del 1997 esce Everybody, Backstreet Back, che precede l'uscita del secondo album. Il video spettacolare sembra un mini film horror con tanto di mostri e castello stregato. L'idea di girare questo video è venuta ai ragazzi stessi, che hanno preso spunto dal video culto thriller di Michael Jackson. Nel 1998 i Backstreet Boys arrivano anche in Italia per un'osannata apparizione al Festival di Sanremo, dove canteranno All I Have to Give. Il 18 maggio 1999 esce Millennium, il terzo album dei Backstreet Boys, che arriva nella prima settimana al primo posto della classifica di Billboard e vende 1,13 milioni di copie. Un album certificato ben 11 volte disco di platino, numero uno nelle classifiche di 25 nazioni diverse e capace di vendere oltre 30 milioni di copie. Un successo che si amplifica ancora di più quando i cinque danno via al Millennium Tour, 39 sold out attraverso l'Europa e l'America, per un totale di oltre 765.000 spettatori. Nel novembre 1999 ottengono il titolo di Best Group agli MTV Europe Music Award e rinnovano il loro contratto discografico per la bellezza di 60 milioni di dollari.

Il nuovo secolo si apre con Black and Blue, album pubblicato nel novembre 2000. Per promuovere l'uscita del CD, i Backstreet Boys compiono il giro del mondo in 100 ore. Durante il tour promozionale viaggiano 55 ore in aereo, toccando Svezia, Giappone, Australia, Sudafrica, Brasile e Stati Uniti, e trascorrono le altre 45 ore davanti al pubblico e alle telecamere delle TV più importanti del mondo. Nella prima settimana, Black and Blue vende 1,6 milioni di copie solo in America, 5 milioni nel mondo. Il primo singolo di Black and Blue, Shape of My Heart, da solo raggiunge 15 milioni di copie. La seconda parte del tour, quella che doveva svolgersi nell'estate del 2001, viene cancellata per permettere a AJ McLean di ricoverarsi e disintossicarsi dall'abuso di droga e alcol. L'unica apparizione viene organizzata a Toronto, all'indomani dell'attacco alle Torri Gemelle, quando il gruppo decide di ricordare le vittime dell'attentato di New York. Il 2001 è anche l'anno dell'uscita del primo greatest hits della band, Chapter One, un disco che contiene tutti i loro successi e l'inedita Drowning, l'ennesimo successo globale, con il quale i Backstreet Boys vendono ben 6 milioni di copie.

Tra momenti buoni e meno buoni, il gruppo dei Backstreet Boys è sempre rimasto unito, a dispetto delle continue voci di scioglimento e delle pause anche molto lunghe. Nel dicembre 2003, quando McLean appare nell'Oprah Winfrey Show, dove per la prima volta parla in pubblico dei suoi problemi con l'alcol e la droga, i suoi compagni entrano a sorpresa nello studio. È la prima apparizione in pubblico dopo 2 anni di silenzio e il preludio all'attesissimo ritorno in studio. Nel 2004 i Backstreet Boys tengono alcuni concerti in Oriente e in Sud America. L'uscita del nuovo album avviene il 14 giugno 2005. Si tratta dell'intrigante Never Gone, raccolta di inediti che smentisce chi etichettava i Backstreet Boys come l'ennesima boy band capace di durare soltanto lo spazio di un'estate. Nonostante il successo ritrovato, Kevin Richardson lascia il gruppo nel giugno 2006 e si dà alla carriera di attore. AJ, Brian, Howie e Nick decidono di non sostituire il loro compagno e di realizzare il successivo disco con la formazione ridotta a quartetto. Alla fine del 2007 esce Unbreakable, disco che contiene tra gli altri brani il primo singolo Inconsolable, One in a Million, Any Other Way e Everything But Mine.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Simply Red.
3: Una cascata di capelli rossi e una passione sfrenata per la black music. Per Mick Hucknall, musicista nato a Manchester l'8 giugno del 1960, è inevitabile formare un gruppo che porti il suo inconfondibile soprannome, Red. I Simply Red nascono nel 1984. Accanto a Mick Hucknall ci sono 5 strumentisti, tra cui un paio di elementi dei Drutty Column, una storica formazione della New Wave sperimentale. La musica del neonato gruppo è diversa da quella che si ascolta in Gran Bretagna alla metà degli anni 80. Al posto delle contaminazioni con il punk o con la new wave, la band del rosso preferisce il soul e produce emozionanti ballad come Money's Too Tight to Mention. Essere diversi da tutti gli altri porta fortuna ai Simply Red, che nel 1985 sono già sotto contratto per un'etichetta discografica importante come la Elektra. È sotto l'egida di questa importante major che sempre nel 1995 pubblicano l'album Picture Book, disco con il quale acquisiscono una popolarità mondiale. Il loro segreto è far ballare con brani raffinati e trascinanti come Come to My Head e allo stesso tempo suscitare emozioni forti con ballad struggenti come Holding Back the Years.

I Simply Red conoscono la formula per toccare il cuore del pubblico. Le canzoni di Mika Aknal e soci, ogni volta, sorprendono con classe, come accade per l'album Man and Woman del 1987. Un disco in cui il gruppo inglese mischia pop and soul, citazioni reggae e jazz alla Cole Porter, realizzando perle come The Right Things. Il tour che segue l'uscita di Man and Woman riscuote immensi consensi ovunque, con la pubblicazione di A New Flame del 1989, il gruppo di Manchester si permette di guardare al pop puro, confezionando piccoli capolavori come It's Only Love, A New Flame e To Be With You. Nell'album è presente anche la cover del brano di Harold Melvin, If You Don't Know Me By Now, che conquista il primo posto delle chart negli Stati Uniti d'America ed è uno dei singoli più ascoltati al mondo nel 1989. Come è accaduto a moltissime altre formazioni musicali, il successo porta qualche guaio ai Simply Red. Dopo l'uscita di A New Flame, l'equilibrio fra i componenti del gruppo si incrina e Mika Aknal, affiancato di volta in volta da musicisti diversi, resta il solo e unico rosso.

Acceso e romantico come non mai, Mick Red entra negli anni 90 in maniera trionfale. Nel 1991 esce Stars, album che vende oltre 9 milioni di copie e conquista il pubblico dei 5 continenti sulle note delle indimenticabili Something Got Me Started e Your Mirror. In questo CD, Hucknall è un mago nel mascherare i testi politici. Wonderland, una delle ballate dell'album, per esempio, è un attacco nascosto alla Lady di Ferro Margaret Thatcher. Stars è l'album più venduto sia in Inghilterra che in Europa negli anni 1991 e 1992. Bissare un successo enorme, come quello ottenuto con Stars, non è facile. E infatti, Mick il Rosso ci riuscirà soltanto in parte con gli album Life del 1995, Blue del 98 e Love and Russian Winter del 1999. Ottimi album pop che però risultano inferiori alle precedenti produzioni. Per ritrovare vena compositiva e successo, il Rosso Hucknall prende alcune drastiche decisioni. Cambia etichetta discografica e si trasferisce in Italia, un paese che ha sempre amato in maniera particolare. La sua passione per i vini lo spinge a comprare una fattoria a Sant'Alfio, alle pendici dell'Etna, e produrre un vino tutto suo.

Stare lontano dallo showbiz per un po' di tempo si rivela un toccasana per Mick e i suoi Simply Red. 4 anni di silenzio, rotto solo dall'uscita dell'antologia It's Only Love, portano alla realizzazione di Home, una raccolta di inediti pubblicata nel marzo del 2003 che comprende hit coinvolgenti come la title track, Fake e Sunrise. Quest'ultimo singolo porta nuovamente i Simply Red ai vertici delle hit parade e l'album arriva al numero 2 in UK. All'indomani dell'uscita di Home, il gruppo va in tour per 2 anni e ottiene enormi riconoscimenti. Durante la tournée, il 24 luglio 2003 a Taormina, viene registrato il DVD Live in Sicily. Nel 2005, Mick e soci tornano a pubblicare una raccolta, Simplified, dove compaiono versioni acustiche di Something Got Me Started e A Song For You e l'inedita Perfect Love. Nel 2007 i Simply Red pubblicano Stay, disco di grande successo.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Sono le 5.
2: Gamma Radio Golden Hits.
3: Gamma Radio.

Gamma Radio. Un successo dietro l'altro, dietro l'altro, dietro l'altro, dietro l'altro. Gamma Radio, solo le più belle. Gamma Radio, solo le più belle.

0: Ritmo. Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.

0: Il segnale orario è offerto da Art Copy Milano, la tipografia digitale, biglietti da visita, timbri, volantini, brochure, roll up, vetrofanie, pannelli e grandi formati anche a domicilio. Ci puoi trovare a Milano in Viale Cassala 75 e in Via Tobagi 13. www.artcopymilano.it.
1: Sono le 7.
2: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
3: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
4: Bentrovati all'appuntamento con le notizie dal mondo del lavoro in collaborazione con ADN Kronos Lab Italia. L'INPS deve passare a un sistema di welfare generativo di opportunità, questo l'auspicio del presidente Gabriele Fava.
5: Non basta più oggi come INPS proteggere il passato. La previdenza deve rendere possibile il futuro. La terza tappa può essere considerata la svolta. L'INPS che passa da un sistema di protezione, da un welfare riparativo a un welfare generativo, generativo di opportunità.
4: Nel secondo trimestre del 2026 il PIL espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2020, corretto per gli effetti di calendario destagionalizzato, aumentato dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell'1% nei confronti del secondo trimestre del 2025, lo comunica l'Istat. A luglio 2026 la crescita del numero di occupati rispetto a luglio 2025 è pari all'1,3%, ovvero pari a 307.000 unità in più, e interessa gli uomini, le donne, i 25-34 anni e coloro che hanno almeno 50 anni. Lo comunica l'Istat, tra i 15, 24 anni e 35-49 anni invece gli occupati diminuiscono. Cresce la partecipazione al lavoro in Italia, ma restano ampi divari di genere e territoriali. È quanto emerge dal report Istat Previsioni della popolazione residente, delle famiglie e delle forze di lavoro. Il tasso di attività infatti è previsto in aumento di 4,3 punti percentuali, passando dal 66,7% del 2025 al 71% nel 2050. A luglio 2026 i prezzi alla produzione dell'industria aumentano del 2,4% su base mensile e del 7,8% su base annua. Lo rileva l'Istat, sul mercato interno i prezzi crescono del 3% rispetto a giugno e del 9,3% su base annua. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Le nostre vacanze sono già finite.
7: Scialla, c'è Skoda.
6: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
7: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
6: Anche a settembre? Allora scialla.
8: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Gamma Radio Weekend.

0: Crei con le tue mani e ami l'hobbistica. Sei appassionato di benessere, pratiche olistiche o ti incuriosisce il collezionismo? In fiera Wow Lario trovi la tua passione e anche di più. Dal 18 al 20 settembre all'Ario Fiere. Wow Lario. Info e biglietto ridotto su wowlario.it.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è una promozione speciale, grandi marche, anniversario! Tre flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99€. Un chilo di gocciole Pavesi a 2,99€. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire grandi marche, anniversario!
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale. Male.
4: Chiudi gli occhi, lo stress scompare. Imperial Spa è un'autentica oasi di relax thailandese che ti aspetta nel cuore di Milano e Brescia. Percorsi di coppia, spa privata, massaggi thai professionali. Un'esperienza esclusiva, pensata solo per te. Scoprici su www.imperialspa.it.
5: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310 3979.

0: Amici di Gamma Radio, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un fine settimana all'insegna ancora dell'estate piena in tutta Italia e quindi anche in Lombardia, alta pressione sul Mediterraneo e sul nostro paese e quindi sole protagonista, ma non solo, anche e soprattutto caldo protagonista, temperature che continueranno a raggiungere punte ben al di sopra della norma, valori sulla bassa Valpadana fino addirittura a 36-37 gradi. Domenica caleranno leggermente, ma ci sarà comunque da sudare. Quando cambierà? Mercoledì. Mercoledì temperature in calo. Per i dettagli c'è Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Shampoo e balsamo Garnier, Fructis e Lisci Keratina sono a 3,49€. Il siero Lisci Diamanti a 5.

0: 5,99€. Per capelli disidratati, prova shampoo e balsamo ultra dolce idratazione d'uva. Un pezzo è 1,99€, due pezzi 3,79€. Idratano le fibre del capello donando luminosità. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi, le più belle dei Black Eyed Peas.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
3: Gamma Radio.

0: Crei con le tue mani e ami l'hobbistica. Sei appassionato di benessere, pratiche olistiche o ti incuriosisce il collezionismo? In fiera Wow Lario trovi la tua passione e anche di più. Dal 18 al 20 settembre all'Ario Fiere. Wow Lario. Info e biglietto ridotto su wowlario.it.
1: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro. Oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro. 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8,99. Tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro. E con un pieno fai più di 700 km.
2: Concessionaria G Villa a Monza. In Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: C'è una promozione speciale. Grandi marche, anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi marche, anniversario.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.

0: Sono le 8.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Gamma Radio Weekend.

0: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è una promozione speciale, grandi marche, anniversario. 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 €. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99 €. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire grandi marche, anniversario.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?

0: Bentornati agli ascoltatori di Gamma Radio da Sofia Inglese di Terabimeteo. Ci attende un weekend in prevalenza soleggiato sul nord-ovest, salvo per delle nubi marittime lungo le coste della Liguria al mattino, poi il rapido diradamento e qualche nuvola in più nella serata di domenica sui rilievi alpini. Temperature massime ben oltre le medie stagionali di riferimento, con picchi infatti che raggiungeranno in pianura anche i 33-34 gradi. Caldo ancora una volta intenso. Per sapere infatti quanto continuerà questo caldo, vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di Terabimeteo.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Suoniamo solo grandi successi.

0: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
1: Dal 4 al 6 settembre a Sartirana Lomellina torna la leggendaria Sagra della Rana. Al Parco Giochi Mike Buongiorno, rane dorate, risotto con fegatini di rana, polenta e tante bontà da leccarsi i baffi. E la sera si canta e si balla. Venerdì 4, Sherry Band. Sabato 5, Divina. Domenica 6, Romanet Band. 54esima Sagra della Rana. Ingresso gratuito.
2: Con il contributo della Regione Lombardia.
3: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310 3979.

0: Il segnale orario è offerto da Art Copy Milano, la tipografia digitale, biglietti da visita, timbri, volantini, brochure, roll up, vetrofanie, pannelli e grandi formati anche a domicilio. Ci puoi trovare a Milano in Viale Cassala 75 e in Via Tobagi 13. www.artcopymilano.it.
1: Sono le 9 e un minuto.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, dai per ceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: Gamma Radio. Gamma Radio, giornale radio. Giornale radio.
6: Rinviato il rientro in Italia di Alessandro Di Battista, ex deputato di spicco dei 5 Stelle, colto da un grave malore a Cuba, dove si trovava per alcuni reportage. A seguirlo nell'isola, dove è ricoverato, anche due specialisti del Policlinico Gemelli. Ad annunciare il rinvio via social all'associazione da lui fondata. Non ho mollato e non intendo farlo adesso, così Giorgia Meloni, che ieri a Bari ha festeggiato il traguardo tagliato dal suo governo, il più longevo della storia repubblicana. Sul palco della kermesse, i risultati di 4 anni di attività, ma anche la difesa della nuova legge elettorale.
7: Proponiamo che alle prossime elezioni e in avanti i cittadini possano scegliere la coalizione, il programma, il candidato premier da proporre al capo dello Stato. E perché vogliamo che chiunque vinca abbia i numeri per governare 5 anni.
6: Gli italiani stanno peggio dopo questi 4 anni, replicano le opposizioni. Mentre Meloni festeggia Bari, partono 2500 lettere di licenziamento destinate ai lavoratori dell'indotto ex Ilva, ricorda la segretaria del PD Ellie Schlein. Ed è tutto, a più tardi.
8: Gamma Radio Weekend.

Ami gli animali e vuoi scoprirli da vicino? Hai il pallino dell'hobbistica e della creatività? Cerchi eccellenze gastronomiche? Trovi questo e altro in fiera a Wow Lario. Dal 18 al 20 settembre a Lario Fiere. Wow Lario. Info e biglietto ridotto su wowlario.it.

0: Amici di Gamma Radio, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un fine settimana all'insegna ancora dell'estate piena in tutta Italia e quindi anche in Lombardia, alta pressione sul Mediterraneo e sul nostro paese e quindi sole protagonista, ma non solo, anche e soprattutto caldo protagonista, temperature che continueranno a raggiungere punte ben al di sopra della norma, valori sulla bassa Valpadana fino addirittura a 36-37 gradi. Domenica caleranno leggermente, ma ci sarà comunque da sudare. Quando cambierà? Mercoledì. Mercoledì temperature in calo. Per i dettagli c'è Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica!
3: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
4: Oggi, le più belle dei Black Eyed Peas.

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
3: Gamma Radio.

0: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è una promozione speciale, grandi marche, anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire grandi marche, anniversario.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?

0: 10.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre.

0: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Rinviato e rientro in Italia di Alessandro Di Battista, ex esponente di spicco del Movimento 5 Stelle, colto da malore lo scorso 28 agosto a Cuba, dove è stato poi ricoverato. La partenza dall'isola con un volo ambulanza privato era prevista per oggi, con atterraggio a Roma nel pomeriggio di domani. Di Battista era ricoverato in gravi condizioni sull'isola caraibica, dove si era recato per realizzare alcuni reportage. A raggiungerlo per un consulto diretto sono stati due specialisti del Policlinico Gemelli. Emergono ancora dettagli sull'efferato femminicidio di Lorena Isceri, avvenuto giovedì in Toscana. Si profila la premeditazione per Federico Vella, il 36enne che non aveva accettato la fine della loro relazione e che l'ha stordita, legata all'inchiusa nel portabagagli e infine gettata dal cavalcavia sulla 1 nell'area di Barberino del Mugello. Prima di suicidarsi, gettandosi dallo stesso cavalcavia, Vella ha mandato un sms alla madre della vittima, ha parlato al telefono con sua madre, ammettendo il delitto. Sul cavalcavia ha parlato per almeno mezz'ora con gli agenti di polizia, che hanno cercato inutilmente di dissuaderlo. Gli agenti erano stati chiamati dalla stessa vittima, che era riuscita a telefonare dal portabagagli chiedendo disperatamente aiuto. Si cerca in provincia di Udine un 32enne che avrebbe aggredito e accoltellato a morte un uomo di origine marocchina che stava rincasando a Rive d'Arcano. Le indagini hanno permesso di ricostruire un possibile movente. L'omicida sarebbe un ex della sorella della vittima, una donna di 38 anni che 3 giorni prima era stata minacciata di morte dall'uomo davanti a testimoni sul luogo di lavoro. Un altro familiare aveva trovato l'auto pesantemente danneggiata. Quarta giornata dalla particolare intensità alla Mostra del Cinema di Venezia, che oggi vede il primo film italiano in concorso che segna il ritorno al Lido dopo 37 anni di Nanni Moretti. Presenta Succederà questa notte con Jasmine Trinca e Louis Garrel. Fan in delirio già per i fratelli Noel e Liam Gallagher, che arrivano al red carpet per un documentario sulla reunion degli Oasis che ha portato al tour mondiale. Sotto i riflettori anche Robert Pattinson, protagonista dell'altro film in concorso, Prime Time di Lance Oppenheim, sulla storia vera di un giornalista cacciatore di pedofili. Ed è tutto, a più tardi.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
3: Gamma Radio Weekend.

0: Ami gli animali e vuoi scoprirli da vicino? Hai il pallino dell'hobbistica e della creatività? Cerchi eccellenze gastronomiche? Trovi questo e altro in fiera a Wow Lario. Dal 18 al 20 settembre a Lario Fiere. Wow Lario. Info e biglietto ridotto su wowlario.it.
1: Dimmi qua. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro. Oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro. 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tan fisso 8.99. Tag 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro. E con un pieno fai più di 700 km.
2: Concessionaria G Villa a Monza. In Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: C'è una promozione speciale! Grandi marche, anniversario! Tre flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. Un chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire Grandi marche, anniversario!
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. E garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
6: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale. Male.

0: saluto agli ascoltatori di Gamma Radio da Sofia Inglese di Terabimeteo. Ci attende un weekend in prevalenza soleggiato sul nord-ovest, salvo per delle nubi marittime lungo le coste della Liguria al mattino, poi il rapido diradamento e qualche nuvola in più nella serata di domenica sui rilievi alpini. Temperature massime ben oltre le medie stagionali di riferimento, con picchi infatti che raggiungeranno in pianura anche i 33-34 gradi. Caldo ancora una volta intenso. Per sapere infatti quanto continuerà questo caldo, vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di Terabimeteo.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi. Oggi, le più belle dei Black Eyed Peas.

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Suoniamo solo grandi successi.

0: Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere.
1: Siamo con Leonardo Massa, Vice President Southern Europe, divisione crociere del gruppo MSC. Benvenuto, dottor Massa.
2: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, dottor Massa, MSC quest'anno presenta una nuova proposta, la nuova ammiraglia MSC World Asia, seguita nel 2027 da MSC World Atlantic. Cosa significa per voi lanciare una nuova nave e quali opportunità offre agli ospiti?
2: Guardi, una nuova nave rappresenta innanzitutto un investimento industriale straordinario. Significa aumentare la nostra offerta, la nostra capacità, e quindi poter offrire ai nostri ospiti nuove destinazioni con maggior capacità a bordo delle nostre navi. La World Asia è di fatto un hotel da 2600 camere. Per noi aziendalmente è un momento molto importante di redditività, ma anche un aspetto a cui siamo molto attenti, che è quello occupazionale.
1: Ci vuole spiegare in che modo MSC World Asia interpreta le nuove tendenze del turismo esperienziale?
2: World Asia riesce a essere essa stessa una destinazione. A bordo della nave le attività proposte sono tantissime, con un vantaggio incredibile che la nave per definizione si sposta e raggiunge nuove nuvole, quindi si può coniugare al vantaggio della crociera di poter toccare, assaggiare tante destinazioni differenti nel corso della propria settimana, poi dare la possibilità per ogni cliente, a seconda delle proprie esigenze, di rintagliarsi la propria vacanza.
1: Grazie mille Leonardo Massa, Vice President Southern Europe, divisione crociera del gruppo MSC, per essere stato con noi.
2: Grazie a lei, vento in poppa la trasmissione.
0: Orizzonti MSC torna con un nuovo appuntamento. Per saperne di più, visitate msccrociere.it.
3: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
4: Chiudi gli occhi, lo stress scompare. Imperial Spa è un'autentica oasi di relax thailandese che ti aspetta nel cuore di Milano e Brescia. Percorsi di coppia, spa privata, massaggi thai professionali. Un'esperienza esclusiva, pensata solo per te. Scoprici su www.imperialspa.it.
5: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310 3979.

0: Il segnale orario è offerto da Art Copy Milano, la tipografia digitale, biglietti da visita, timbri, volantini, brochure, roll up, vetrofanie, pannelli e grandi formati anche a domicilio. Ci puoi trovare a Milano in Viale Cassala 75 e in Via Tobagi 13. www.artcopymilano.it.
1: Sono le 11.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: Gamma Radio. Gamma Radio, giornale radio. Giornale radio.
6: Il Como passa 4-1 in casa del Genoa del match d'apertura della terza di Serie A. Oggi alle 15 Fiorentina-Torino, poi complice la Champions, incroci tra le grandi. Alle 18 Inter-Napoli, alle 20.45 Roma-Atalanta. Doppietta Ferrari-Leclerc-Hamilton nelle prime libere, nelle seconde Russell davanti a tutti ma Leclerc vicino. La Ferrari fa sognare il popolo della Rossa a Monza per il Gran Premio d'Italia. Oggi alle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara. Europei femminili di pallavolo a Istanbul, le semifinali alle 15 Turchia-Serbia, appuntamento alle 18 per l'Italia opposta alla Polonia, la capitana delle azzurre Anna Danesi.
7: Mi aspetto una bella partita come lo sono tutte le semifinali. Abbiamo scontrato la Polonia una ventina di giorni fa e di sicuro non è la stessa squadra. Saremo sicuramente pronti.
6: Tennis, finiscono al terzo turno gli US Open in Jasmine Paolini battuta dalla rumena Cirstea. Oggi terzo turno per Flavio Cobolli contro Blox e Luciano Darderi opposto a Sweeney. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
8: Le nostre vacanze sono già finite.
9: Scialla, c'è Skoda.
8: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
9: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
8: Anche a settembre? Allora scialla. L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Dal 4 al 6 settembre a Sartirana Lomellina torna la leggendaria Sagra della Rana. Al Parco Giochi Mike Buongiorno, rane dorate, risotto con fegatini di rana, polenta e tante bontà da leccarsi i baffi. E la sera si canta e si balla. Venerdì 4, Sherry Band. Sabato 5, Divina. Domenica 6, Romanet Band. 54esima Sagra della Rana. Ingresso gratuito.
1: Con il contributo della Regione Lombardia.
2: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
3: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, tan fisso 8.99, tag 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
4: Concessionaria G Villa, a Monza, in Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.
5: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo liquido lavatrice spuma di champagne da 3 flaconi e a 7,99 €. Pulisce in profondità e si prende cura delle fibre dei tuoi capi. E per la pulizia di tutte le superfici, prova lo sgrassatore Chantecler nel formato speciale da 2 flaconi a 3,99 €. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Mythos International.

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Gamma Radio, Gamma Radio. Musica senza tempo.

0: Crei con le tue mani e ami l'hobbistica. Sei appassionato di benessere, pratiche olistiche o ti incuriosisce il collezionismo? In fiera Wow Lario trovi la tua passione e anche di più. Dal 18 al 20 settembre all'Ario Fiere. Wow Lario. Info e biglietto ridotto su wowlario.it.
1: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
2: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
1: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
3: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
4: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310 3979.

Gamma Radio Golden Hits è in streaming. I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti in streaming.

0: Mezzogiorno.
1: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
2: Non rientra oggi in Italia, come annunciato Alessandro Di Battista, che a quanto si apprende è stato operato direttamente a Cuba, dove era stato colto da grave malore. A comunicare lo slittamento l'associazione fondata dall'ex parlamentare 5 Stelle, che chiede discrezione e prudenza. Seconda giornata del forum Ambrosetti a Cernobbio, aperto dal presidente del Consiglio europeo Costa, a seguire il confronto sull'Europa tra Mario Monti e Roberto Vannacci. Il senatore a vita ha voluto che fosse pubblico il dibattito con il leader di Futuro Nazionale. Calcio aperto da Fiorentina a Torino alle 15, chiuso alle 20.45 da Roma a Atalanta il sabato della terza di Serie A. Propone alle 18 Inter-Napoli, prima contro seconda nello scorso campionato, i tecnici Chivu e Allegri.
3: Siamo pronti ad affrontare un Napoli che, dopo la sconfitta della settimana scorsa, verrà a far vedere perché ha vinto 2 scudetti negli ultimi 4 anni.
4: Affrontiamo una bellissima partita, perché comunque è uno scontro diretto tra la prima e la seconda del campionato scorso. Bisogna andare con molta fiducia.
2: Ed è tutto, buon pomeriggio.
5: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.

0: Crei con le tue mani e ami l'hobbistica. Sei appassionato di benessere, pratiche olistiche o ti incuriosisce il collezionismo? In fiera Wow Lario trovi la tua passione e anche di più. Dal 18 al 20 settembre all'Ario Fiere. Wow Lario. Info e biglietto ridotto su wowlario.it.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: GB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. GB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348-3103979.
1: Dimmi qua.
2: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8.99, tag 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.
3: Concessionaria G Villa, a Monza, in Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.
4: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: C'è una promozione speciale, grandi marche, anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire grandi marche, anniversario.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su

0: Il segnale orario è offerto da Art Copy Milano, la tipografia digitale, biglietti da visita, timbri, volantini, brochure, roll up, vetrofanie, pannelli e grandi formati anche a domicilio. Ci puoi trovare a Milano in Viale Cassala 75 e in Via Tobagi 13. www.artcopymilano.it.
1: Sono le 13.
2: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. È slittato il rientro in Italia da Cuba di Alessandro Di Battista, previsto per oggi pomeriggio. Da quanto si apprende, l'ex parlamentare 5 Stelle, ricoverato a La Habana dopo il grave malore accusato a fine agosto, sarebbe stato operato e questo avrebbe comportato lo slittamento del rientro con un volo ambulanza privato. Chiediamo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza sulla diffusione di informazioni. In attesa di ulteriori aggiornamenti, la richiesta dell'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso Di Battista. Diplomazia in azione per cercare di fermare il conflitto tra Russia e Ucraina. Un jet privato con a bordo gli inviati americani Kushner e Witkoff è atterrato a Mosca. Domani dovrebbero far tappa a Kiev per incontrare Zelensky. L'amministrazione USA deve tener conto del campo. La situazione non sta evolvendo a favore di Kiev, frena il vice ministro degli esteri russo. Nella notte intanto ancora pesanti bombardamenti di Mosca in Ucraina. 4 morti e 5 feriti nella città di Kamianka. Ora la cronaca: si rafforza l'ipotesi della premeditazione per il femminicidio di Lorena Isceri, rapita, picchiata e chiusa nel bagagliaio prima di essere gettata dal viadotto sulla 1 a Barberino del Mugello dall'ex Federico Vella, che poi si è suicidato. Sentiamo Daniela Ubaldi.
4: Federico, con calma, ragioniamo, Federico.
5: Nel video della bodycam di una poliziotta agli ultimi minuti di trattative con Federico Vella, il 36enne che nonostante i tentativi di dissuasione si è gettato nel vuoto dal viadotto dell'autostrada A1 che collega Firenze a Bologna. Le forze dell'ordine sono accorse lì sulle tracce di una telefonata disperata al 112, quella dell'ex compagna Lorena Isceri. L'ha attesa nel garage di casa, stordita, legata e chiusa nel portabagagli prima di imboccare la 1. La donna è riuscita a telefonare per chiedere aiuto, ma l'ex ha fermato l'auto e l'ha gettata dal cavalcavia prima che potessero fermarlo.
3: Caro Carburanti, firmato il decreto interministeriale che proroga fino al 10 settembre il taglio di 17 centesimi al litro sulle accise del gasolio, e anche oggi si registrano nuovi aumenti alla pompa. In un mese la benzina è salita di 5,5 centesimi al litro, 6,7 centesimi per il diesel. Calcio: col Como in vetta dopo il successo in casa del Genoa, la terza giornata di Serie A propone oggi 3 incontri. Complice la Champions League, sarà un sabato di sfide ad alta quota. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
6: Da Marassi, il segnale della banda Fabregas è chiaro: condizione fisica straripante, tasso tecnico elevato, il Como c'è anche quest'anno. I lariani possono già pensare all'Ipsia, primo avversario di una Champions che ci consegna un sabato che, aperto alle 15 da Fiorentina Torino, chiama poi in causa le big. Alle 18 a San Siro si ripropone la sfida tra prima e seconda dello scorso anno. L'Inter, con lo scudetto sul petto, ospita il Napoli, reduce dal KO interno col Como. Alle 20:45, incrocio del cuore per Giampiero Gasperini. All'Olimpico la sua Roma, 8 gol in 2 gare senza subirne, riceve la sua ex Atalanta, guidata in panchina dall'ex laziale Sarri. Stesso orario domani per un'altra sfida che non ha bisogno di presentazioni: Juventus-Milan.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il colluttorio Listerine da 600 ml è a €3,99. Penetra in profondità per ridurre la placca 5 volte di più rispetto al solo spazzolino e filo interdentale. Alito più fresco e bocca pulita e sana. E con un colluttorio Listerine in omaggio il formato 80 ml di Listerine Total Care Gusto Delicato. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è una promozione speciale, grandi marche, anniversario. 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99€. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99€. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire grandi marche, anniversario.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Dal 4 al 6 settembre a Sartirana Lomellina torna la leggendaria Sagra del

0: Divina, domenica 6, Romanet Band, 54esima sagra della rana. Ingresso gratuito.
1: Con il contributo della Regione Lombardia.
2: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale. Male.
3: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Loro, come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
1: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi, le più belle dei Black Eyed Peas.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Gamma Radio, solo le più belle. Gamma Radio, solo le più belle.

0: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è una promozione speciale! Grandi marche anniversario! Tre flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99€. Un chilo di gocciole Pavesi a 2,99€. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi marche anniversario!
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
4: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 310 3979.

Gamma Radio Golden Hits. Solo le più belle degli anni 70, 80 e 90. Se cerchi hashtag Gamma sulla tua autoradio, ci ascolti anche in DAB.

0: 14.
1: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I deodoranti Dove Advanced Care, spray, stick e vapo sono a 2,89€. Trovi anche i deodoranti Dove Whole Body, spray e stick a 3,99€. Per una pelle morbida e idratata, prova le creme corpo Dove a 3,49€. E con 3 prodotti Dove, il meno caro in omaggio. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica.
3: Ben trovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. Si moltiplicano gli allarmi sull'uso dell'intelligenza artificiale.
4: Stavolta l'allarme è stato lanciato dal governatore della Banca d'Inghilterra, Bailey, che poi fra l'altro è anche il capo dell'organismo che monitora, insomma, i rischi finanziari per conto del G20. E proprio in occasione della riunione del G20 ha detto che bisogna stare molto attenti all'applicazione dell'intelligenza artificiale, soprattutto da un punto di vista finanziario, sui mercati, perché il rischio è che si potrebbe verificare un crollo, insomma una ripercussione negativa sui mercati finanziari nel caso in cui l'intelligenza artificiale, come purtroppo è successo in alcuni casi nelle ultime settimane, possa sfuggire di controllo. Ovviamente non è solamente l'intelligenza artificiale che può generare un crollo, una ripercussione sui mercati, ma potrebbe amplificare appunto altre motivazioni, e quindi ha lanciato questo allarme che riguarda appunto tutti i ministri delle finanze del G20. E questo, come dicevamo, è un allarme che segue quelli, insomma, più ampi, più generici, lanciati da anche gli stessi protagonisti dell'intelligenza artificiale, a partire per esempio da Bill Gates, che settimana scorsa ha detto chiaramente che l'intelligenza artificiale impatterà pesantemente soprattutto sul mercato del lavoro e potrebbe portare a dei tagli importanti, insomma, dei posti di lavoro in giro per il mondo.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica, in onda da lunedì al venerdì alle 17 e in replica alle 18.
5: Gamma Radio Weekend.

0: Ami gli animali e vuoi scoprirli da vicino? Hai il pallino dell'hobbistica e della creatività? Cerchi eccellenze gastronomiche? Trovi questo e altro in fiera a Wow Lario. Dal 18 al 20 settembre all'Ario Fiere. Wow Lario. Info e biglietto ridotto su wowlario.it.
1: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura, con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 310 3979.

0: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Gamma Radio. Nelle prossime ore tempo stabile sul Piemonte e sulla Lombardia, una serata con cieli sereni o al più poco nuvolosi. E per la giornata di domenica l'anticiclone nordafricano sarà ancora ben presente su entrambe le regioni. Questo vuol dire tempo stabile con prevalenza di sole. Solo verso sera sarà possibile della nuvolosità a tratti sulle zone montuose, ma con assenza di fenomeni. Il caldo si farà sentire, le temperature massime più elevate si registreranno sulle zone di pianura dove localmente si arriveranno a toccare i 34 gradi. Caldo anche sulle zone montuose dove lo zero termico si attesterà oltre i 4.000 metri. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Ami gli animali e vuoi scoprirli da vicino? Hai il pallino dell'hobbistica e della creatività? Cerchi eccellenze gastronomiche? Trovi questo e altro in fiera a Wow Lario. Dal 18 al 20 settembre a Lario Fiere. Wow Lario. Info e biglietto ridotto su wowlario.it.
1: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8.99, tag 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.
2: Concessionaria G Villa, a Monza, in Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: C'è una promozione speciale. Grandi marche, anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi marche, anniversario.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Gamma Radio Golden Hits.

Gamma Radio. Quando la sintonizzi è sempre un successo. Cerca sulla tua autoradio hashtag Gamma e ascolti i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.

0: Il segnale orario è offerto da Art Copy Milano, la tipografia digitale, biglietti da visita, timbri, volantini, brochure, roll up, vetrofanie, pannelli e grandi formati anche a domicilio. Ci puoi trovare a Milano in Viale Cassala 75 e in Via Tobagi 13. www.artcopymilano.it.
1: Sono le 15 e un minuto.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
4: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
5: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Col Como momentaneamente capolista dopo il successo in trasferta sul Genoa, la Serie A vive un sabato di sfide ad alta quota aperto da Fiorentina Torino. Prosegue alle 18 col faccia a faccia a San Siro tra la prima e la seconda della scorsa stagione. L'Inter con lo scudetto sul petto attende il Napoli, reduce dal KO interno col Como. L'approccio di Cristian Chivu.
6: Sconti diretti sono tanti, tanti anche quando giochi con l'ultima in classifica, perché un campionato dura 38 partite, giochiamo contro una squadra forte, ma noi siamo pronti ad affrontare un Napoli che dopo la sconfitta della settimana scorsa verrà a far vedere perché ha vinto due scudetti negli ultimi 4 anni.
5: Sponda Napoli, Massimiliano Allegri dà voce all'esperienza.
7: Credo che alla fine siamo solamente alla terza giornata, siamo dispiaciuti per aver perso in casa col Como, ma deve comunque regnare l'equilibrio. Affrontiamo una bellissima partita perché comunque è uno scontro diretto tra la prima e la seconda del campionato scorso. Bisogna andare con molta fiducia.
5: Stasera altro scontro tra big, entrambe a punteggio pieno. La Roma di Gasperini attende l'Atalanta di Sarri, il via alle 20:45. Domani Parma Monza, Frosinone Venezia, Bologna Sassuolo e in serata Juventus Milan. Lunedì chiusura del turno affidata a Cagliari Lecce e Udinese Lazio. Attesa alle stelle a Monza per il Gran Premio d'Italia di Formula 1, 13° appuntamento del mondiale. Ci arriva in testa alla classifica Kimi Antonelli, che partirà però ultimo a causa di una penalizzazione. Non nascondono le loro ambizioni gli alfieri Ferrari. Possiamo vincere, dice Lewis Hamilton, mentre punta al personale Tris Charles Leclerc.
8: Sarei contentissimo ripetere la vittoria qui a Monza, anche perché sono i momenti più speciali della mia vita professionale, no? E penso anche della mia vita in generale. La vittoria nel 2019-24 sono momenti che non dimenticherò mai sicuramente.
5: Dalle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara. L'appuntamento per i tifosi di volley è invece alle 18, quando a Istanbul l'Italia scenderà in campo per la semifinale degli europei femminili contro la Polonia. Turchia-Serbia all'altra semifinale, domani alle 18 la sfida per il titolo. Tennis, sono rimasti due gli italiani in corsa agli US Open. Stasera incontri del terzo turno per Flavio Cobolli contro il belga Blocks e Luciano Darderi opposto all'australiano Sweeney. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Gamma Radio Weekend.

0: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: Dimmi qua. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8.99, tag 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.
3: Concessionaria G Villa, a Monza, in Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.
4: Dal 4 al 6 settembre a Sartirana Lomellina torna la leggendaria Sagra della Rana. Al Parco Giochi Mike Buongiorno, rane dorate, risotto con fegatini di rana, polenta e tante bontà da leccarsi i baffi. E la sera si canta e si balla. Venerdì 4, Sherry Band. Sabato 5, Divina. Domenica 6, Romanet Band. 54esima Sagra della Rana. Ingresso gratuito.
5: Con il contributo della Regione Lombardia.
6: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
7: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.

0: saluto agli ascoltatori di Gamma Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Primo weekend di settembre caratterizzato ancora da un contesto tipicamente estivo sulla Lombardia, con clima molto caldo, valori davvero elevati per il mese di settembre, fino a 34-35 gradi sulle pianure. Anche domenica sole e clima caldo, seppur con qualche grado in meno nei valori massimi, arriveremo comunque a 32-33 gradi in pianura. Poco da segnalare dal punto di vista meteo, se non qualche velatura di passaggio e qualche annuvolamento al pomeriggio sulle Alpi, ma ancora basso il rischio di precipitazioni. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è in

0: Crei con le tue mani e ami l'hobbistica. Sei appassionato di benessere, pratiche olistiche o ti incuriosisce il collezionismo? In fiera Wow Lario trovi la tua passione e anche di più. Dal 18 al 20 settembre all'Ario Fiere Wow Lario. Info e biglietto ridotto su wowlario.it.
1: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
2: Chiudi gli occhi, lo stress scompare. Imperial Spa è un'autentica oasi di relax thailandese che ti aspetta nel cuore di Milano e Brescia. Percorsi di coppia, spa privata, massaggi thai professionali. Un'esperienza esclusiva, pensata solo per te. Scoprici su www.imperialspa.it.
3: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.

0: Sono le 16.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Col Como momentaneamente capolista dopo il successo in trasferta sul Genoa, la Serie A vive un sabato di sfide ad alta quota, aperto da Fiorentina-Torino. Prosegue alle 18 col faccia a faccia a San Siro tra la prima e la seconda della scorsa stagione. L'Inter, con lo scudetto sul petto, attende il Napoli, reduce dal KO interno col Como. L'approccio di Cristian Chivu.
3: Sconti diretti sono tanti, tanti anche quando giochi con l'ultima in classifica, perché un campionato dura 38 partite. Giochiamo contro una squadra forte, ma noi siamo pronti ad affrontare un Napoli che, dopo la sconfitta della settimana scorsa, verrà a far vedere perché ha vinto 2 scudetti negli ultimi 4 anni.
2: Sponda Napoli, Massimiliano Allegri dà voce all'esperienza.
4: Credo che alla fine siamo solamente alla terza giornata, siamo dispiaciuti per aver perso in casa col Como, ma deve comunque regnare l'equilibrio. Affrontiamo una bellissima partita perché comunque è uno scontro diretto tra la prima e la seconda del campionato scorso. Bisogna andare con molta fiducia.
2: Stasera altro scontro tra big, entrambe a punteggio pieno. La Roma di Gasperini attende l'Atalanta di Sarri, il via alle 20:45. Domani Parma, Monza, Frosinone, Venezia, Bologna, Sassuolo e in serata Juventus, Milan. Lunedì chiusura del turno affidata a Cagliari, Lecce e Udinese, Lazio. Attesa alle stelle a Monza per il Gran Premio d'Italia di Formula 1, 13° appuntamento del Mondiale. Ci arriva in testa alla classifica Kimi Antonelli, che partirà però ultimo a causa di una penalizzazione. Non nascondono le loro ambizioni gli alfieri Ferrari. Possiamo vincere, dice Lewis Hamilton, mentre punta al personale Tris Charles Leclerc.
5: Sarei contentissimo ripetere la vittoria qui a Monza, anche perché sono i momenti più speciali della mia vita professionale, no? E penso anche della mia vita in generale. La vittoria nel 2019-24 sono momenti che non dimenticherò mai sicuramente.
2: Dalle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara. L'appuntamento per i tifosi di volley è invece alle 18, quando a Istanbul l'Italia scenderà in campo per la semifinale degli europei femminili contro la Polonia. Turchia-Serbia all'altra semifinale, domani alle 18 la sfida per il titolo. Tennis, sono rimasti 2 gli italiani in corsa agli US Open. Stasera incontri del terzo turno per Flavio Cobolli contro il belga Blocks e Luciano Darderi opposto all'australiano Sweeney. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le creme giorno, i seri viso, i trattamenti per effetto glass skin e i trattamenti anti-età, laser e filler di L'Oréal Paris sono a €13,90. E con un prodotto viso Revitalift, in omaggio un guanto esfoliante. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Gamma Radio Weekend.

0: Crei con le tue mani e ami l'hobbistica. Sei appassionato di benessere e pratiche olistiche o ti incuriosisce il collezionismo? In fiera Wow Lario trovi la tua passione e anche di più. Dal 18 al 20 settembre a Lario Fiere. Wow Lario. Info e biglietto ridotto su wowlario.it.
1: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 3103979.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è una promozione speciale! Grandi marche, anniversario! Tre flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99€. Un chilo di gocciole Pavesi a 2,99€. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire Grandi marche, anniversario!
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?

0: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Gamma Radio. Nelle prossime ore tempo stabile sul Piemonte e sulla Lombardia, una serata con cieli sereni o al più poco nuvolosi. E per la giornata di domenica l'anticiclone nordafricano sarà ancora ben presente su entrambe le regioni. Questo vuol dire tempo stabile con prevalenza di sole. Solo verso sera sarà possibile della nuvolosità a tratti sulle zone montuose, ma con assenza di fenomeni. Il caldo si farà sentire, le temperature massime più elevate si registreranno sulle zone di pianura dove localmente si arriveranno a toccare i 34 gradi. Caldo anche sulle zone montuose dove lo zero termico si attesterà oltre i 4.000 metri. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: Scialla, scialla, scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Mythos International, le più belle di tutti i tempi. Oggi, le più belle dei Black Eyed Peas.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Gamma Radio, solo le più belle. Gamma Radio, solo le più belle.

0: ami gli animali e vuoi scoprirli da vicino? Hai il pallino dell'hobbistica e della creatività? Cerchi eccellenze gastronomiche? Trovi questo e altro in fiera a Wow Lario. Dal 18 al 20 settembre a Lario Fiere. Wow Lario. Info e biglietto ridotto su wowlario.it.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è una promozione speciale. Grandi Marche, anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi Marche, anniversario.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale. Male.
4: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino, fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.

0: Gamma Radio, quando la sintonizzi è sempre un successo. Cerca sulla tua autoradio hashtag Gamma
1: e ascolti i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.

0: Il segnale orario è offerto da Art Copy Milano, la tipografia digitale, biglietti da visita, timbri, volantini, brochure, roll-up, vetrofanie, pannelli e grandi formati anche a domicilio. Ci puoi trovare a Milano in Viale Cassala 75 e in Via Tobagi 13. www.artcopymilano.it.
1: Sono le 17 e un minuto.
2: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I Seri Viso Garnier Vitamina C e Pure Active Salicylic e le Wonder Tint Vitamina C sono a 10,90€. E con due prodotti Garnier Vitamina C e O Pure Active, in omaggio un set di mogliettine per capelli. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Cambiare password. Allora, estate 2026.
4: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
5: Gamma Radio Weekend. Bye.

0: Dimmi quando.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
2: Oh!
1: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8.99, tag 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.
3: Concessionaria G Villa, a Monza, in Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.
4: Ami gli animali e vuoi scoprirli da vicino? Hai il pallino dell'hobbistica e della creatività? Cerchi eccellenze gastronomiche? Trovi questo e altro in fiera a Wow Lario. Dal 18 al 20 settembre all'Ario Fiere. Wow Lario. Info e biglietto ridotto su wowlario.it.

0: saluto gli ascoltatori di Gamma Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Primo weekend di settembre caratterizzato ancora da un contesto tipicamente estivo sulla Lombardia, con clima molto caldo, valori davvero elevati per il mese di settembre, fino a 34-35 gradi sulle pianure. Anche domenica sole e clima caldo, seppur con qualche grado in meno nei valori massimi, arriveremo comunque a 32-33 gradi in pianura. Poco da segnalare dal punto di vista meteo, se non qualche velatura di passaggio e qualche annuvolamento al pomeriggio sulle Alpi, ma ancora basso il rischio di precipitazione. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
1: Dal 4 al 6 settembre a Sartirana Lomellina torna la leggendaria Sagra della

0: Arena. Domenica 6, Romanet Band, 54esima Sagra della Rana. Ingresso gratuito.
1: Con il contributo della Regione Lombardia.
2: Chiudi gli occhi, lo stress scompare. Imperial Spa è un'autentica oasi di relax thailandese che ti aspetta nel cuore di Milano e Brescia. Percorsi di coppia, spa privata, massaggi thai professionali. Un'esperienza esclusiva, pensata solo per te. Scoprici su www.imperialspa.it.
3: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
4: Gamma Radio Golden Hits.

0: Sono le 18.
1: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I dentifrici Mentadent della linea esperti in prevenzione sono a 1,79 euro. I dentifrici Mentadent Professional Protect Plus e Why Now sono a 2,49 euro ciascuno. Trovi gli spazzolini a 1,99 euro e con due prodotti Mentadent in omaggio la travel size del dentifricio Gengive Forti. Acqua e sapone, oltre la convenienza!
2: Le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è una promozione speciale! Grandi marche, anniversario! Tre flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99€. Un chilo di gocciole Pavesi a 2,99€. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi marche, anniversario!
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale. Male.
5: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
6: Dal 4 al 6 settembre a Sartirana Lomellina torna la leggendaria Sagra della

0: Arena. Domenica 6, Romanet Band, 54esima sagra della Rana. Ingresso gratuito.
1: Con il contributo della Regione Lombardia.
2: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
3: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info @agp.it.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi, le più belle dei Black Eyed Peas.

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Gamma Radio.

Crei con le tue mani e ami l'hobbistica. Sei appassionato di benessere, pratiche olistiche o ti incuriosisce il collezionismo? In fiera Wow Lario trovi la tua passione e anche di più. Dal 18 al 20 settembre all'Ario Fiere. Wow Lario. Info e biglietto ridotto su wowlario.it.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock

0: Il segnale orario è offerto da Art Copy Milano, la tipografia digitale, biglietti da visita, timbri, volantini, brochure, roll-up, vetrofanie, pannelli e grandi formati anche a domicilio. Ci puoi trovare a Milano in Viale Cassala 75 e in Via Tobagi 13. www.artcopymilano.it.
1: Sono le 19.
2: Bentrovati all'ascolto del notiziario di cultura e spettacolo, in studio Daniela Ubaldi, tutti a Venezia, dove l'83esima mostra del cinema vive il suo primo weekend con varie star sul red carpet e una doppietta di film italiani in concorso, a partire da Nanni Moretti che 37 anni dopo è tornato al Lido con Succederà questa notte con Jasmine Trinca e Louis Garrel. Precede di poche ore Andrea Pallaoro che corre anche lui per il Leone d'Oro con l'ultima sceneggiatura di Bertolucci, The Echo Chamber, interpretata da Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon. Fan all'assalto anche per Robert Pattinson, che piace alla critica nel ruolo del giornalista cacciatore di pedofili in Prime Time di Oppenheim, e per i fratelli Noel e Liam Gallagher a Venezia per il documentario sulla reunion degli Oasis fuori concorso. Ma nel weekend il cinema lascia spazio anche alla rievocazione storica, con una domenica dedicata alla regata storica sul Canal Grande, con corteo in costume e gare di voga. Andiamo in Liguria, a Sarzana, siamo nel clou del Festival della Mente, edizione incentrata sul tema del fuoco, con incontri, workshop e attività per bambini. In parallelo, parallelamente, offre eventi gratuiti nel centro storico. Fa tappa a Negrare, in Valpolicella, il Festival della Bellezza, che porta conferenze, spettacoli, incontri e musica nei luoghi più suggestivi della penisola. Domenica e lunedì al Teatro di Verzura del Giardino di Poiega, Villa Rizzardi, altri tre eventi dedicati al tema della 13ª edizione, il simbolico. Stefania Auci presenta l'epopea di una famiglia come simbolo di un'epoca e Roberto Parodi itinerari di stile, mentre lunedì è in programma il Piccolo Principe, concerto spettacolo con Coralì e Giovanni Signorato. In attesa martedì 8 della conferenza evento di Massimo Cacciari, dalla metafora al simbolo e oltre al Castello Sforzesco di Milano. Weekend conclusivo per il Todi Festival, dove spettacoli, incontri e concerti chiudono la rassegna Umbra, mentre in Toscana parte il Firenze Jazz Festival con concerti a Villa Bardini e in altre sedi. Musica anche in Sila, dove da questo fine settimana l'altopiano dell'Appennino Calabro ospita la 6ª edizione del festival A Farla Amare Comincia Tu, il servizio di Alessio Galea.
3: Un binomio consolidato, musica e natura, dal nord al sud Italia si moltiplicano gli eventi che portano concerti e performance artistiche nei contesti naturalistici. Lo fa anche il festival A Farla Amare Comincia Tu Opera Sila, con una serie di appuntamenti a ingresso gratuito nella Sila Piccola Catanzarese, nel territorio di Taverna, in tre weekend. Si parte il 5 settembre con il concerto di Sergio Caputo, domenica 6 sarà la volta dei Neri per Caso, nel secondo weekend sabato 12 settembre spazio alla canzone d'autore con un omaggio a Pino Daniele, protagonisti Raizzi, Soli String Quartet e l'artista francese Awali. Domenica 13 si esibiranno Nico Arezzo e Motta. Per l'ultimo fine settimana, il 19 settembre, attesi Simone Cristicchi e Amara. A chiudere la rassegna domenica 20 sarà la e musicista Rocco Papaleo. Concerti descritti dagli organizzatori come delle imboscate musicali, perché prenderanno vita a sorpresa durante le escursioni guidate tra i sentieri e i maestosi pini della Sila.
2: Il notiziario di cultura e spettacolo termina qui, buon ascolto.
4: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.

0: Crei con le tue mani e ami l'hobbistica. Sei appassionato di benessere, pratiche olistiche o ti incuriosisce il collezionismo? In fiera Wow Lario trovi la tua passione e anche di più. Dal 18 al 20 settembre a Lario Fiere. Wow Lario. Info e biglietto ridotto su wowlario.it.
1: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8.99, tag 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.
2: Concessionaria G Villa, a Monza, in Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.
3: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet, fino a 10.000 megabit al secondo, per la tua azienda, dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: C'è una promozione speciale, grandi marche, anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire grandi marche, anniversario.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, info@agp.it.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli? Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi, le più belle dei Black Eyed Peas.

0: Chiudi gli occhi, lo stress scompare. Imperial Spa è un'autentica oasi di relax thailandese che ti aspetta nel cuore di Milano e Brescia. Percorsi di coppia, spa privata, massaggi thai professionali. Un'esperienza esclusiva, pensata solo per te. Scoprici su www.imperialspa.it.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, tan fisso 8.99, TAEG 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.
2: Concessionaria G Villa, a Monza, in Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.
3: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
4: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
5: Gamma Radio Golden Hits.

0: Sono le 20.
1: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La linea anticaduta Pantene Grow Abundant aiuta a ridurre la caduta dei capelli fino al 90%. Shampoo, balsamo e maschera sono a 5,99€. Il trattamento a 9,90€. Il nuovo Menthol Fresh di Head & Shoulders è a 2,59€. E con due prodotti Pantene o Head & Shoulders, in omaggio un astuccio. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica.
3: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. Non si arresta la corsa dei prezzi dei carburanti.
4: Sia per benzina che per diesel i prezzi medi veleggiano ampiamente sopra i 2 euro al litro. La benzina, per esempio, sulla rete stradale nazionale, in modalità self ovviamente, è già ai 2,04 euro. Il diesel ancora di più, a 2,15, e il problema principale per tutti gli automobilisti si avrà da sabato in poi, perché sabato è l'ultimo giorno in cui ci sono gli sconti sulle accise solamente per il gasolio, non per la benzina, e quindi significa, se non succederà nulla, da domenica in poi il diesel, al pezzo del diesel dovremo aggiungere altre 17 centesimi, che significa che sulla rete stradale nazionale si andrà sopra i 2,30 euro, e invece sulle autostrade anche sopra i 2,40 euro, quindi prezzi assolutamente intollerabili, e che già adesso stiamo vedendo che portano un rialzo ovviamente di tutti gli altri beni di consumo, perché poi l'aumento dei costi di trasporto si scarica anche sul costo delle merci e sul costo anche dei beni alimentari, che sono quelli che sono più attenzionati, perché sono quelle spese incomprimibili che vanno a pesare soprattutto sui redditi più bassi rispetto ai redditi più alti.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica, in onda dal lunedì al venerdì alle 17 e in replica alle 18.

0: gli animali e vuoi scoprirli da vicino? Hai il pallino dell'hobbistica e della creatività? Cerchi eccellenze gastronomiche? Trovi questo e altro in fiera a Wow Lario. Dal 18 al 20 settembre all'Ario Fiere. Wow Lario. Info e biglietto ridotto su wowlario.it.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è una promozione speciale! Grandi Marche anniversario! Tre flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99€. Un chilo di gocciole Pavesi a 2,99€. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire Grandi Marche anniversario!
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, info@agp.it.

0: gli animali e vuoi scoprirli da vicino? Hai il pallino dell'hobbistica e della creatività? Cerchi eccellenze gastronomiche? Trovi questo e altro in fiera a Wow Lario. Dal 18 al 20 settembre a Lario Fiere. Wow Lario. Info e biglietto ridotto su wowlario.it.
1: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale. Male.
2: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura, con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 3103 979.
3: Gamma Radio Golden Hits.

Gamma Radio Golden Hits è in streaming. I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti in streaming.

il grande rock. Ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

0: Il segnale orario è offerto da Art Copy Milano, la tipografia digitale, biglietti da visita, timbri, volantini, brochure, roll up, vetrofanie, pannelli e grandi formati anche a domicilio. Ci puoi trovare a Milano in Viale Cassala 75 e in Via Tobagi 13. www.artcopymilano.it.
1: Sono le 21.
2: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.

0: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348-3103-979.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
4: Oggi, le più belle dei Black Eyed Peas.

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Gamma Radio, solo le più belle. Gamma Radio, solo le più belle.

0: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info @agp.it.

Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.

0: Sono le 23.
1: Gamma Radio Golden Hits.
0: The Rock. La grande musica senza compromessi.

0: Rich Bliss.
1: Il grande rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

il grande rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.

il grande rock. Ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

0: mezzanotte e 59 minuti.
1: Gamma Radio Golden Hits.
2: Il grande rock ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

il grande rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.